0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 25 minuti.
1: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:27 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 4 e 30 minuti.
1: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
0: Meteo.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Meteo.
6: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7:03.
0: News.
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio Ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi 3 anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
7: Venerdì 12 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'annuncio del presidente americano dell'intesa raggiunta con l'Iran, alle polemiche politiche in Italia con l'attacco di Giorgia Meloni al generale Vannacci, ma anche lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Poi naturalmente ci sono anche i mondiali di calcio che hanno preso il via ieri con la cerimonia di inaugurazione. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Meloni, l'affondo su Vannacci, questo il titolo. L'occhiello, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, e poi le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. In alto Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend. In Europa c'è anche il Papa e il Mediterraneo, noi non abituiamoci ad essere il cimitero dei migranti. E poi la decisione della Banca Centrale Europea che alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui, Lagarde scelta contro l'inflazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali calcio, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira. Di spalla c'è anche l'incidente di Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto in questo caso riguarda i rapporti tra Trump e l'Iran, l'annuncio del presidente americano, il virgolettato, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve, Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Ma c'è anche poi l'editoriale di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Al centro della pagina anche qui Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Poi Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini. Al centro poi la fotonotizia con le immagini della cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa di Torino che punta in apertura proprio su questa notizia, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Al centro della pagina poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, il virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader americano firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. C'è il commento di Stefano Stefanini, Donald nel labirinto della scelta decisiva. E poi i nodi dell'Unione Europea, la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, ancora Ribera, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. Di spalla Meloni allo scontro con Vannacci, e nella Lega punta su Zaia e Fredriga, caso Salvini nel governo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina piove sul Salvini, il titolo critico naturalmente, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Fedelissima Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabina via Cortina, questo è il sommario. E poi in alto Marina, caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. Andiamo sul Messaggero, Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, il titolo, l'occhiello, il leader annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata, la svolta, Teheran accetta il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia che arriva dal Messico per quanto riguarda l'inaugurazione dei mondiali. Poi Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, la premier alle camere, Vannacci aiuta la sinistra, le opposizioni, la presidente ha fallito e pagano gli italiani. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu. Scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale, il premier in aula replica Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare 6 volte la sfiducia insieme alla sinistra. Silvestri del Movimento 5 Stelle, il virgolettato, Giorgia si è messa la ginocchiera per stare davanti a Trump. Poi al centro della pagina c'è la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici. La foto riguarda il leader della CGIL, appunto. E poi il giornale, l'apertura con la fotonotizia di Giorgia Meloni, D'Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD, i deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Andiamo sul Libero, anche quando Grillino fa rima con cretino, il titolo del Rio alla Camera, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. C'è la foto del generale Vannacci, Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra, il premier lo attacca in aula. Andiamo sul Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Dem Ascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi, arrampicate sugli specchi a sinistra. Anche l'Unità, il titolo principale, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchiodatevi di fronte a loro. Al centro della pagina poi anche la fotonotizia di Meloni con Vannacci, scintille alla Camera, Meloni remigra, Vannacci la destra non sei tu. Uno sguardo anche al Sole 24 Ore, che al centro della pagina la fotonotizia di Christine Lagarde, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%, più dura la guerra più aumentano appunto i rischi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 15 minuti.
8: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
9: Prima infuocato anche nella politica italiana, in Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
8: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di 0,25 punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%, la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
9: La cronaca ci porta: in Veneto è stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
8: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della Procura che aveva invocato l'ergastolo.
9: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della Procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
8: Chiudiamo con lo sport. Ufficialmente iniziato ieri sera il Mondiale 2026, il più grande della storia del calcio. La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo, grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo. È tutto per questa edizione della Giornata del Radio, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. Nel 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che in Io ti salverò del 1945 lo affiancherà Ingrid Bergman creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siete. L'ultima sua grande interpretazione è del 1991 con il film Cape Fear, il promontorio della paura, di Martin Scorsese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
7: Venerdì 12 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, la Maura e Ghisolfa, caos auto. Questo è il titolo di apertura. L'occhiello mobilità, disagi

all'ippodromo e poi di taglio basso, sanità, medici di famiglia. Fontana attacca il governo, riforma necessaria, il governatore Lombardo in linea con l'assessore al welfare Bertolaso. E poi il dibattito sul 25 aprile, pista e spogliatoi, impianto da rifare ma senza snaturarlo. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura: movida via le 12 zone rosse, le ordinanze farsa, scrive l'edizione Milano del Giornale, ma a controllare ci sono solo 16 vigili, poco più di uno a settore, dovrà sorvegliare sul divieto di vendita di alcol, gelati e kebab, fare multe e, se resta tempo, sedare le risse. Poi il caso, primarie continue, Maiorino vuole i gazebo a destra e a sinistra. Al centro della pagina la fotonotizia, caos a San Siro, piano concerti fallito, la protesta del quartiere, assedio per Cremonini, residenti furiosi, non ci sono regole. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, export Brescia cresce nonostante la frenata negli Stati Uniti, piano trimestrale 2026, bene in Germania, questo è il titolo di apertura. Poi c'è il report Università di Brescia, il lavoro arriva subito per tutti i laureati. Al centro della pagina, partito il mondiale senza l'Italia, Brescia tifa con 41.000 immigrati, all'Azteca la cerimonia d'apertura, il Messico batte il Sudafrica. Andiamo sull'Eco di Bergamo, che è al centro della pagina, le notizie che arrivano dal territorio, stoppa la riforma, medici, la regione attacca il governo, scelta sbagliata, e poi di taglio più basso, il nostro export parte male, meno 6,4%. Ci spostiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, università, calamite per gli stranieri, dopo la laurea resta 1 su 5. La ricerca al malaurea sullo stato di occupazione di 81 atenei, ma la fuga di cervelli rimane, via l'8,4% di studenti, e la seconda regione più attrattiva, Prandi, talenti attirati dall'intero sistema produttivo. L'ingegnere iraniano, poi gli inserti dall'interno, a pagina 41, la migliore città dove stare per lavoro e qualità della vita, e poi ancora la consulente per il clima a Parigi, l'Italia mi manca ma c'era troppo precariato. Al centro della pagina la fotonotizia, Trion Focus fa il pieno di premi, conquistato il primo posto nel medagliere della competizione nazionale. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, via 20 settembre la svolta diventerà un boulevard, l'annuncio della sindaca Salis nel bilancio del primo anno della sua giunta, ancora polemiche con il governo sulla sicurezza, aspettiamo piante dosi a Genova, questo è il virgolettato di spalla. Poi stalker farneticante, così l'inchiesta ritrae l'ex di Nessi Guerra, una notizia insomma che il quotidiano sta seguendo da diverso tempo. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel Nord-Est, il quotidiano appunto del Nord-Est. Cortina, indagata Pellegrini, top manager del MIT, inchiesta sulla cabinovia, coinvolta la capostruttura del Ministero delle Infrastrutture. Poi al centro della pagina il commento, il campo largo, la base sociale, lo scoglio immigrazione. Di spalla Veneto, Lega, il conclave sarà a Mogliano, base in fermento, la corda è tesa. E poi ancora l'analisi Salvini e la voglia di Viminare, ma Meloni blinda piante dosi. Andiamo sul in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la notizia d'apertura, Rapid Day scende nell'arena, 80 incontri in 3 giorni, il Festival di Repubblica inaugura alle 10.30 con il direttore Orfeo, Lepore e De Pascale, la sera in piazza Recalcati, Salis, Gualtieri, Guanciale e Luisa Ranieri, dito nella piaga, di spalla poi addio a Montroni, la voce dei libri e l'anima dei librai. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina da Prato l'allenatore violento ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultati negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. In alto poi l'altra notizia, da Pistoia lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Poi da Pescia, lavori al ponte del Marchi, sciolto il contratto e fondi PNRR da restituire. Da Pistoia, Movimento 5 Stelle furioso, senza assessore, il presidente del consiglio sarà il Dem Paolo Tosi. Andiamo in Lazio, l'apertura del Roma, del Corriere della Sera, edizione

0: Elezioni a Roma, Gualtieri e Rocca bis, uomini soli al comando, elezioni e fronti aperti, si ricandidano entrambi per Campidoglio 2027 e Regione 2028, forti dei risultati, ora senza avversari ma con nodi da sciogliere. E poi le sfide del sindaco, overturismo, cantieri ciclabili e legge Roma Capitale, le sfide del governatore invece, sanità, ospedali, pronto soccorsi, liste d'attesa e ZTL fascia verde. Restiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a congressi, Roma traina l'Italia, nell'ultimo anno la capitale ha ospitato 114 appuntamenti di livello internazionale, l'indotto è di 200 milioni, la spesa media per i partecipanti è di 243 euro al giorno. Per chiudere anche il mattino, siamo in Campania, al mattino la cui prima pagina è quasi tutta dedicata a notizie nazionali e internazionali, di taglio basso, però c'è una buona notizia per Capri. Capri, area marina protetta, così tuteliamo la bellezza. Svolta alla Camera, via libera in commissione. Questo il titolo appunto delle notizie dal territorio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Sono le 7 e 31 minuti.
3: News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. Media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo Mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jiménez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: dei pinoli?
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 7:35.
3: News.
11: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
12: Prima infuocato anche nella politica italiana, in Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lisa Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
11: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%, è la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
12: La cronaca ci porta in Veneto. È stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
11: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
12: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre 3 persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
11: Chiudiamo con lo sport. Ufficialmente iniziato ieri sera il Mondiale 2026, il più grande della storia del calcio. La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo. È tutto per questa edizione della giornata radio, grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Viabilità.
13: Nonostante il traffico meno intenso del venerdì mattina, non mancano alcune criticità, soprattutto in Lombardia. In A8 per un incidente avvenuto proprio all'altezza dello svincolo di Gallarate, ci sono code dopo la barriera di Varese verso Milano, ripercussioni sul tratto finale della diramazione Gallarate-Gattico con code dopo Besnate verso Gallarate. A nord di Milano per un altro incidente, code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda, Nova Milanese verso Sesto e Novest da Roa Settimo verso la 1. Più a est in A4 code anche tra Capriate e Cavenago verso Torino. Traffico in aumento a Roma con le prime code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro.
10: Meteo.
14: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
10: La rassegna stampa.
13: Venerdì 12 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola, si va dall'annuncio del presidente americano dell'intesa raggiunta con l'Iran, alle polemiche politiche in Italia con l'attacco di Giorgia Meloni al generale Vannacci, ma anche lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Poi naturalmente ci sono anche i mondiali di calcio che hanno preso il via ieri con la cerimonia di inaugurazione. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Meloni, l'affondo su Vannacci, questo il titolo. L'occhiello, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, e poi le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. In alto Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend. In Europa c'è anche il Papa e il Mediterraneo, noi non abituiamoci ad essere il cimitero dei migranti. E poi la decisione della Banca Centrale Europea che alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui, Lagarde scelta contro l'inflazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali calcio, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira di spalla. C'è anche l'incidente di Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica. L'apertura in alto in questo caso riguarda i rapporti tra Trump e l'Iran, l'annuncio del presidente americano, il virgolettato, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran Iran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, ma c'è anche poi l'editoriale di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Al centro della pagina anche qui Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Poi Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini. Al centro poi la fotonotizia con le immagini della cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa di Torino che punta in apertura proprio su questa notizia: il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Al centro della pagina poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, il virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader americano firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. C'è il commento di Stefano Stefanini: Donald nel labirinto della scelta decisiva. E poi i nodi dell'Unione Europea: la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, ancora Ribera, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. Di spalla Meloni allo scontro con Vannacci, e nella Lega punta su Zaia e Fredriga, caso Salvini nel governo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina piove sul Salvini, il titolo critico naturalmente, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Fedelissima Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabinovia Cortina, questo è il sommario. E poi in alto Marina, caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. Andiamo sul Messaggero: Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, il titolo, l'occhiello, il leader annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata, la svolta, Teheran accetta il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia che arriva dal Messico per quanto riguarda l'inaugurazione dei mondiali. Poi Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, la premier alle camere, Vannacci aiuta la sinistra, le opposizioni, la presidente ha fallito e pagano gli italiani. La Verità, l'apertura a caratteri cubitali, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale, il premier in aula replica Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare 6 volte la sfiducia insieme alla sinistra. Silvestri del Movimento 5 Stelle, il virgolettato, Giorgia si è messa la ginocchiera per stare davanti a Trump. E poi al centro della pagina c'è la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici, la foto riguarda il leader della CGIL appunto. E poi il Giornale, l'apertura con la fotonotizia di Giorgia Meloni, dal Fano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD, i deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Andiamo sul Libero, anche quando Grillino fa rima con cretino, il titolo del Rio alla Camera, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. C'è la foto del generale Vannacci, Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra, il premier lo attacca in aula. Andiamo sul Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Dem Ascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi, arrampicate sugli specchi a sinistra. Anche l'Unità, il titolo principale quale il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchiodatevi di fronte a loro. Al centro della pagina poi anche la fotonotizia di Meloni con Vannacci, scintille alla Camera, Meloni remigra, Vannacci la destra non sei tu. Uno sguardo anche al Sole 24 Ore, che al centro della pagina la fotonotizia di Christine Lagarde, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%, più dura la guerra più aumentano appunto i rischi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 7 e 49 minuti.
3: News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump in serata annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pashdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran. Ottimisti mercati, Wall Street avanza decisa con il Dow Jones che sale dell'1,64%. Il petrolio cala di oltre il 3%. Dopo quasi tre anni la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%. La Corte di Assise di Lucca ha condannato per omicidio volontario a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni, che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La 65enne sconterà la condanna ai domiciliari. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attenderne 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte nel 2025. Uno spettacolo di poco più di mezz'ora ha acceso l'Azteca di Città del Messico prima della gara inaugurale del Mondiale 2026. Al centro del campo un grosso mappamondo color oro si sollevava lentamente e diventava l'iconica Coppa della FIFA. Da Shakira ad Andrea Bocelli, lo spettacolo ha fatto cantare, ballare e applaudire gli 80.000 spettatori dello storico impianto. Poi, nello stesso stadio, il calcio giocato e si apre con un successo del Messico sul Sudafrica questo mondiale. E il tricolor, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti d'America, si impone 2-0 con le reti di Quiñones e Jimenez e si porta al primo posto del girone insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1. E con questo è tutto, più tardi.
3: Meteo.
14: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Viabilità.
13: Nonostante il traffico meno intenso del venerdì mattina, non mancano alcune criticità, soprattutto in Lombardia. In A8 per un incidente avvenuto proprio all'altezza dello svincolo di Gallarate ci sono code dopo la barriera di Varese verso Milano, ripercussioni sul tratto finale della diramazione Gallarate-Gattico con code dopo Besnate verso Gallarate. A nord di Milano per un altro incidente, code in A4 tra Cormano e Monza verso Trieste, tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord dal Bivio per la Milano Meda, Nova Milanese verso verso Sesto e Novest, da Roa Settimo verso la 1, più a est in A4 code anche tra Capriate e Cavenago verso Torino. Traffico in aumento a Roma con le prime code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro.
10: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. Nel 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che, in Io ti salverò del 1945, lo affiancherà Ingrid Bergman, creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siepe. L'ultima sua grande interpretazione è del 1991 con il film Cape Fear, il promontorio della paura, di Martin Scorsese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: La rassegna stampa.
13: Venerdì 12 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, la Maura e Ghisolfa, caos auto. Questo è il titolo di apertura. L'occhiello mobilità, disagi nella zona ovest, protestano i residenti di San Siro. Il cantiere per la ciclabile sul Ghisallo, code e rabbia. Il piano del comune fallisce, la prova concerti e il cavalcavia si è trasformato in un imbuto. C'è il retroscena, nuovo San Siro e parcheggi all'ippodromo e poi di taglio basso sanità, medici di famiglia. Fontana attacca il governo, riforma necessaria, il governatore Lombardo in linea con l'assessore al welfare Bertolaso. E poi il dibattito sul 25 aprile, pista e spogliatoi, impianto da rifare ma senza snaturarlo. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura movida, via alle 12 zone rosse, le ordinanze farsa, scrive l'edizione Milano del Giornale, ma a controllare ci sono solo 16 vigili, poco più di uno a settore, dovrà sorvegliare sul divieto di vendita di alcol, gelati e kebab, fare multe e, se resta tempo, sedare le risse. Poi il caso, primarie continue, Maiorino vuole i gazebo a destra e a sinistra. Al centro della pagina, fotonotizia, caos a San Siro, piano concerti fallito, la protesta del quartiere, assedio per Cremonini, residenti furiosi, non ci sono regole. Andiamo a Brescia. Brescia oggi, export Brescia cresce nonostante la frenata negli Stati Uniti, piano trimestrale 2026, bene in Germania. Questo è il titolo di apertura. Poi c'è il report Università di Brescia, il lavoro arriva subito per tutti i laureati. Al centro della pagina, partito il mondiale senza l'Italia, Brescia tifa con 41.000 immigrati all'Azteca, la cerimonia d'apertura, il Messico batte il Sudafrica. Andiamo sull'Eco di Bergamo, che è al centro della pagina le notizie che arrivano dal territorio. Stoppa la riforma, medici, la regione attacca il governo, scelta sbagliata. E poi di taglio più basso, il nostro export parte male, meno 6,4%. Ci spostiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, università, calamite per gli stranieri, dopo la laurea resta 1 su 5. La ricerca al malaurea sullo stato di occupazione di 81 atenei, ma la fuga di cervelli rimane via l'8,4% di studenti. E la seconda regione più attrattiva, Prandi, talenti attirati dall'intero sistema produttivo. L'ingegnere iraniano, poi gli inserti dall'interno a pagina 41, la migliore città dove stare per lavoro e qualità della vita. E poi ancora la consulente per il clima a Parigi, l'Italia mi manca ma c'era troppo precariato. Al centro della pagina la fotonotizia, Trion Focus fa il pieno di premi, conquistato il primo posto nel medagliere della competizione nazionale. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, via 20 settembre la svolta diventerà un boulevard. L'annuncio della sindaca Salis nel bilancio del primo anno della sua giunta, ancora polemiche con il governo sulla sicurezza, aspettiamo piante dosi a Genova, questo è il virgolettato di spalla. Poi stalker farneticante, così l'inchiesta ritrae l'ex di Nessi Guerra, una notizia insomma che il quotidiano sta seguendo da diverso tempo. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel Nord-Est, il quotidiano appunto del Nord-Est. Cortina, indagata Pellegrini, top manager del MIT, inchiesta sulla cabinovia, coinvolta la capostruttura del Ministero delle Infrastrutture. Poi al centro della pagina il commento, il campo largo, la base sociale, lo scoglio immigrazione. Di spalla Veneto lega, il conclave sarà a Mogliano, base in fermento, la corda è tesa. E poi ancora l'analisi Salvini e la voglia di Viminare, ma Meloni blinda Piantedosi. Andiamo sul in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la notizia d'apertura, Rapid Day scende nell'arena, 80 incontri in 3 giorni, il Festival di Repubblica inaugura alle 10.30 con il direttore Orfeo, Lepore e De Pascale, la sera in piazza Recalcati, Salis, Gualtieri, Guanciale, Luisa Ranieri, dito nella piaga, di spalla poi addio a Montroni, la voce dei libri e l'anima dei librai. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, al centro della pagina da Prato l'allenatore violento ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultati negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. In alto poi l'altra notizia, da Pistoia lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Poi da Pescia, lavori al ponte del Marchi, sciolto il contratto e fondi PNRR da restituire. Da Pistoia, Movimento 5 Stelle furioso, senza assessore, il presidente del consiglio sarà il Dem Paolo Tosi. Andiamo in Lazio, l'apertura del Roma, del Corriere della Sera, edizione Roma, Gualtieri e Rocca Bis, uomini soli al comando, elezioni e fronti aperti, si ricandidano entrambi per Campidoglio 2027 e Regione 2028, forti dei risultati, ora senza avversari ma con nodi da sciogliere. E poi le sfide del sindaco, overturismo, cantieri ciclabili e legge Roma Capitale, le sfide del governatore invece, sanità, ospedali, pronto soccorsi, liste d'attesa e ZTL fascia verde. Restiamo a Roma, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a congressi, Roma traina l'Italia, nell'ultimo anno la capitale ha ospitato 114 appuntamenti di livello internazionale, l'indotto è di 200 milioni, la spesa media per i partecipanti è di 243 euro al giorno. Per chiudere anche il Mattino, siamo in Campania, al Mattino la cui prima pagina è quasi tutta dedicata a notizie nazionali e internazionali, di taglio basso però c'è una buona notizia per Capri, area marina protetta, così tuteliamo la bellezza, svolta alla Camera, via libera in commissione, questo il titolo appunto delle notizie dal territorio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
15: Sono le 8 e 5 minuti.
3: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa è praticamente fatta, ha messo in evidenza. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz.
18: Entra in vigore da oggi il nuovo patto dell'UE su migrazione e asilo, a 2 anni dalla sua adozione nella legislazione comunitaria. D'ora in poi quindi tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi a un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure di asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il collocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri.
2: Brutto spavento per Pier Silvio Berlusconi nella serata di mercoledì. Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre rientrava a casa dopo aver lasciato gli uffici del gruppo a Cologno Monzese. Lo scontro, un frontale, è avvenuto sulla provinciale tra Villa Santa ed Arcore nel Milanese intorno alle 21:30. Per lui solo qualche escoriazione.
18: Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale e i vigili del fuoco.
2: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
18: Il calcio: nello stadio Azteca di Città del Messico, dopo la cerimonia inaugurale, si è aperto con un successo dei padroni di casa sul Sudafrica questo mondiale 2026. Il tricolore, una delle nazioni ospitanti insieme a Canada e Stati Uniti, si impone 2-0 e conquista i primi 3 punti nel gruppo A e si porta al primo posto insieme alla Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca 2-1.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in Commissione Esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
3: Meteo.
14: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: La rassegna stampa.
13: Venerdì 12 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'annuncio del presidente americano dell'intesa raggiunta con l'Iran, alle polemiche politiche in Italia con l'attacco di Giorgia Meloni al generale Vannacci, ma anche lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Poi naturalmente ci sono anche i mondiali di calcio che hanno preso il via ieri con la cerimonia di inaugurazione. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Meloni, l'affondo su Vannacci, questo il titolo. L'occhiello, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La Premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, e poi le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. In alto Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend. In Europa c'è anche il Papa e il Mediterraneo, noi non abituiamoci ad essere il cimitero dei migranti. E poi la decisione della Banca Centrale Europea che alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui, la gara scelta contro l'inflazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio. Primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali calcio, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira. Di spalla c'è anche l'incidente di Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica. L'apertura in alto in questo caso riguarda i rapporti tra Trump e l'Iran, l'annuncio del presidente americano, il virgolettato, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran l'Iran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, ma c'è anche poi l'editoriale di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Al centro della pagina anche qui Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Poi Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini. Al centro poi la fotonotizia con le immagini della cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa di Torino, che punta in apertura proprio su questa notizia: il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Al centro della pagina poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, il virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader americano firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. C'è il commento di Stefano Stefanini: Donald nel labirinto della scelta decisiva. E poi i nodi dell'Unione Europea: la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, ancora Ribera, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. Di spalla Meloni allo scontro con Vannacci, e nella Lega punta su Zaia e Fredriga, caso Salvini nel governo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina piove sul Salvini, il titolo critico naturalmente, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Fedelissima, Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabinovia Cortina, questo è il sommario. E poi in alto Marina, caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. Andiamo sul Messaggero: Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, il titolo, l'occhiello, il leader annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata, la svolta, Teheran accetta il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia che arriva dal Messico per quanto riguarda l'inaugurazione dei mondiali, poi Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, la premier alle camere, Vannacci aiuta la sinistra, le opposizioni, la presidente ha fallito e pagano gli italiani. La Verità, l'apertura a caratteri cubitali, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale, il premier in aula replica Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare 6 volte la sfiducia insieme alla sinistra. Silvestri del Movimento 5 Stelle, il virgolettato, Giorgia si è messa la ginocchiera per stare davanti a Trump. E poi al centro della pagina c'è la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici, la foto riguarda il leader della CGIL appunto. E poi il Giornale, l'apertura con la fotonotizia di Giorgia Meloni, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD, i deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Andiamo sul Libero, anche quando Grillino fa rima con cretino, il titolo del Rio alla Camera, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. C'è la foto del generale Vannacci, Vannacci vota con Fratoiani e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra, il premier lo attacca in aula. Andiamo sul Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Dem Ascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi, arrampicate sugli specchi a sinistra. Anche l'Unità, il titolo principale Pontificale, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchiodatevi di fronte a loro. Al centro della pagina poi anche la fotonotizia di Meloni con Vannacci, scintille alla Camera, Meloni remigra, Vannacci, la destra non sei tu. Uno sguardo anche al Sole 24 Ore, che al centro della pagina la fotonotizia di Christine Lagarde, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%, più dura la guerra più aumentano appunto i rischi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
15: Sono le 8 e 18 minuti.
3: News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
21: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare.
20: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ne parla Gerardo De Vivo.
22: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
20: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo.
14: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
16: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia, dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. Nel 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che, in Io ti salverò del 1945, lo affiancherà Ingrid Bergman, creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siepe. L'ultimo

0: La rassegna stampa.
1: Venerdì 12 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto: la Maura e Ghisolfa, caos auto. Questo è il titolo di apertura. L'occhiello mobilità, disagi nella zona ovest, protestano i residenti di San Siro. Il cantiere per la ciclabile sul Ghisallo, code e rabbia. Il piano del comune fallisce, la prova concerti e il cavalcavia si è trasformato in un imbuto. C'è il retroscena, nuovo San Siro e parcheggi all'ippodromo, e poi di taglio basso sanità, medici di famiglia. Fontana attacca il governo, riforma necessaria, il governatore lombardo in linea con l'assessore al welfare Bertolaso. E poi il dibattito sul 25 aprile, pista e spogliatoi, impianto da rifare ma senza snaturarlo. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: movida via alle 12 zone rosse, le ordinanze farsa, scrive l'edizione Milano del Giornale, ma a controllare ci sono solo 16 vigili, poco più di uno a settore, dovrà sorvegliare sul divieto di vendita di alcol, gelati e kebab, fare multe e, se resta tempo, sedare le risse. Poi il caso, primarie continue, Maiorino vuole i gazebo a destra e a sinistra. Al centro della pagina, fotonotizia, caos a San Siro, piano concerti fallito, la protesta del quartiere, assedio per Cremonini, residenti furiosi, non ci sono regole. Andiamo a Brescia. Brescia Oggi, export Brescia cresce nonostante la frenata negli Stati Uniti, piano trimestrale 2026, bene in Germania. Questo è il titolo di apertura. Poi c'è il report Università di Brescia, il lavoro arriva subito per tutti i laureati. Al centro della pagina, partito il mondiale senza l'Italia, Brescia tifa con 41.000 immigrati all'Azteca, la cerimonia d'apertura, il Messico batte il Sudafrica. Andiamo sull'Eco di Bergamo, che è al centro della pagina, le notizie che arrivano dal territorio. Stop alla riforma, medici, la regione attacca il governo, scelta sbagliata. E poi di taglio più basso, il nostro export parte male, meno 6,4%. Ci spostiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, università, calamite per gli stranieri, dopo la laurea resta 1 su 5. La ricerca al malaurea sullo stato di occupazione di 81 atenei, ma la fuga di cervelli rimane via l'8,4% di studenti. E la seconda regione più attrattiva, prandi, talenti attirati dall'intero sistema produttivo. L'ingegnere iraniano, poi gli inserti dall'interno, a pagina 41, la migliore città dove stare per lavoro e qualità della vita. E poi ancora la consulente per il clima a Parigi, l'Italia mi manca ma c'era troppo precariato. Al centro della pagina, la fotonotizia, Trion Focus fa il pieno di premi, conquistato il primo posto nel medagliere della competizione nazionale. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, via 20 settembre la svolta diventerà un boulevard, l'annuncio della sindaca Salis nel bilancio del primo anno della sua giunta. Ancora polemiche con il governo sulla sicurezza, aspettiamo piante dosi a Genova, questo è il virgolettato di spalla. Poi stalker farneticante, così l'inchiesta ritrae l'ex di Nessi Guerra, una notizia insomma che il quotidiano sta seguendo da diverso tempo. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel nord-est, il quotidiano appunto del nord-est. Cortina, indagata Pellegrini, top manager del MIT, inchiesta sulla cabinovia, coinvolta la capostruttura del Ministero delle Infrastrutture. Poi al centro della pagina il commento, il campo largo, la base sociale, lo scoglio immigrazione. Di spalla Veneto, Lega, il conclave sarà a Mogliano, base in fermento, la corda è tesa. E poi ancora l'analisi Salvini e la voglia di Viminare, ma Meloni blinda Piantedosi. Andiamo sul in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la notizia d'apertura, Rapid Day scende nell'arena, 80 incontri in 3 giorni, il Festival di Repubblica inaugura alle 10.30 con il direttore Orfeo, Lepore e De Pascale, la sera in piazza Recalcati, Salis, Gualtieri, Guanciale, Luisa Ranieri

0: dito nella piaga, di spalla poi addio a Montroni, la voce dei libri e l'anima dei librai. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina, da Prato, l'allenatore violento ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultati negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. In alto poi l'altra notizia, da Pistoia lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Poi da Pescia, lavori al ponte del Marchi, sciolto il contratto e fondi PNRR da restituire. Da Pistoia, Movimento 5 Stelle furioso, senza assessore, il presidente del Consiglio sarà il Dem Paolo Tosi. Andiamo in Lazio, l'apertura del Roma, del Corriere della Sera, edizione Roma, Gualtieri e Rocca bis, uomini soli al comando, elezioni e fronti aperti, si ricandidano entrambi per Campidoglio 2027 e Regione 2028, forti dei risultati, ora senza avversari ma con nodi da sciogliere. E poi le sfide del sindaco, overturismo, cantieri ciclabili e legge Roma Capitale, le sfide del governatore invece, sanità, ospedali, pronto soccorsi, liste d'attesa e ZTL fascia verde. Restiamo a Roma, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura a congressi, Roma traina l'Italia, nell'ultimo anno la capitale ha ospitato 114 appuntamenti di livello internazionale, l'indotto è di 200 milioni, la spesa media per i partecipanti è di 243 euro al giorno. Per chiudere anche il Mattino, siamo in Campania, al Mattino la cui prima pagina è quasi tutta dedicata a notizie nazionali e internazionali, di taglio basso, però c'è una buona notizia per Capri, area marina protetta, così tuteliamo la bellezza. Svolta alla Camera, via libera in commissione, questo il titolo appunto delle notizie dal territorio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcune media vicine ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran. Intanto i mercati reagiscono positivamente, Wall Street guadagna terreno e il petrolio registra una flessione superiore al 3%.
4: Prima infuocato anche nella politica italiana, in Parlamento la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lisa Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax. Sul fronte internazionale emerge una convergenza tra Meloni e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla possibilità di individuare un negoziatore europeo per favorire il dialogo tra Ucraina e Russia, proposta che però incontra scetticismo a Bruxelles.
3: E la guerra in Iran continua a produrre effetti sull'economia europea. La Banca Centrale Europea ha infatti deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso principale dal 2 al 2,25%. È la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Francoforte ha inoltre rivisto al ribasso le prospettive di crescita dell'Eurozona, con un aumento del PIL atteso allo 0,8% nel 2026, mentre le stime sull'inflazione sono state corrette al rialzo fino al 3% per quest'anno. La presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si tratta di misure drastiche, ma di un segnale necessario in una fase di forte incertezza.
4: La cronaca ci porta: in Veneto è stato ritrovato senza vita Mattia Testi, il ragazzo di 19 anni residente a Spinea nel Veneziano, del quale si erano perse le tracce dallo scorso 4 giugno. Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale, vigili del fuoco. A darne comunicazione è stato il comune di Spinea. Il sindaco Franco Bevilacqua ha espresso il cordoglio dell'intera comunità, ricordando come la città abbia vissuto questi giorni nella speranza di un epilogo diverso. Restano ora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte del giovane.
3: Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di Viareggio che nel settembre del 2024 investì e uccise con il proprio SUV Nureddin Mezgui, cittadino marocchino di 52 anni accusato di averle sottratto la borsa. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che la donna sconterà la pena agli arresti domiciliari, una decisione diversa rispetto alla richiesta della procura che aveva invocato l'ergastolo.
4: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina. Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
3: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: a Guadalajara in Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca, termina 2-1 in una partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia In Vion Wang. 10 minuti dopo Tomas Suček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol per fuorigioco. All'81esimo Hyeon Kyung-hong porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: GR News.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 8 e 39 minuti.
1: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
12: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Karg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in 2 mesi di un accordo vicino.
11: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
13: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71% che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
11: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
14: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
15: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
11: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e alzato quelle sull'inflazione, i risaliti al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
11: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
17: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
11: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Viabilità.
18: Ancora difficoltà in A8 per un incidente all'altezza di Gallarate. Ci sono code da prima della barriera di Varese verso Milano. Ripercussioni sulla diramazione Gallarate-Gattico con lunghe code da Besnate verso Gallarate. Traffico particolarmente sostenuto questa mattina a Milano con lunghe code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1 e nord dal bivio per la Milano Meda fino a Monza verso Sesto. Code anche sul tratto urbano della 4 da Pero a Curmano verso Trieste. A Bergamo prime code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. In A22 code tra Carpi e il bivio per la 1 verso Modena. A Perugia code sul raccordo di Bettolle da Olmo a Prepo verso Foligno e da Piscille a Madonalta verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia verso il centro. Code anche in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A nord di Napoli per lavori ci sono già circa 2 chilometri di code sulla Semediano, traversa Milito e Arzano verso Acerra. Code per lavori anche sulla provinciale 335 da Versa Sud a Prignano Casaluce verso Caserta. In costiera code per il traffico sulla statale 145 all'altezza del bivio di Pozzano a Vico Equense tra Seiano e Meta verso Sorrento.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in Commissione Esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria a Bignami, la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
3: Meteo.
20: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: La rassegna stampa.
22: Venerdì 12 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si va dall'annuncio del presidente americano dell'intesa raggiunta con l'Iran, alle polemiche politiche in Italia con l'attacco di Giorgia Meloni al generale Vannacci, ma anche lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Poi naturalmente ci sono anche i mondiali di calcio che hanno preso il via ieri con la cerimonia di inaugurazione. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Meloni, l'affondo su Vannacci, questo il titolo. L'occhiello, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, e poi le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. In alto Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend. In Europa c'è anche il Papa e il Mediterraneo, noi non abituiamoci ad essere il cimitero dei migranti. E poi la decisione della Banca Centrale Europea che alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui, Lagarde scelta contro l'inflazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio. Primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali calcio, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira di spalla. C'è anche l'incidente di Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica. L'apertura in alto in questo caso riguarda i rapporti tra Trump e l'Iran, l'annuncio del presidente americano, il virgolettato, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Ma c'è anche poi l'editoriale di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Al centro della pagina anche qui Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, e in aula attacca Vannacci. E poi Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini. Al centro poi la fotonotizia con le immagini della cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa di Torino che punta in apertura proprio su questa notizia, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Al centro della pagina poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, il virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader americano firma in Europa, Teheran accettato il nostro testo, ma i Pasdaran frenano. C'è il commento di Stefano Stefanini, Donald nel labirinto della scelta decisiva. E poi i nodi dell'Unione Europea, la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, ancora Ribera, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. Di spalla Meloni allo scontro con Vannacci, e nella Lega punta su Zaia e Fredriga, caso Salvini nel governo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina piove sul Salvini, il titolo critico naturalmente, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci popola. Fedelissima Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabinovia Cortina, questo è il sommario. E poi in alto: Marina caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. Andiamo sul Messaggero: Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, il titolo, l'occhiello, il leader annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata, la svolta, Teheran accetta il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia che arriva dal Messico per quanto riguarda l'inaugurazione dei mondiali, poi Meloni un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, la premier alle camere, Vannacci aiuta la sinistra, le opposizioni, la presidente ha fallito e pagano gli italiani. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontro alla camera con i deputati di Futuro Nazionale, il premier in aula replica Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare 6 volte la sfiducia insieme alla sinistra. Silvestri del Movimento 5 Stelle, il virgolettato, Giorgia si è messa la ginocchiera per stare davanti a Trump. Poi al centro della pagina c'è la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici. La foto riguarda il leader della CGIL, appunto. E poi il Giornale, l'apertura con la fotonotizia di Giorgia Meloni, d'Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD, i deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Andiamo sul Libero, anche quando Grillino fa rima con cretino, il titolo del Rio alla Camera, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. C'è la foto del generale Vannacci, Vannacci vota con Fratoianni, rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra, il premier lo attacca in aula. Andiamo sul Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Dem Ascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi, arrampicate sugli specchi a sinistra. Anche l'Unità, il titolo principale, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchiodatevi di fronte a loro, al centro della pagina poi anche la fotonotizia di Meloni con Vannacci, scintille alla camera, Meloni remigra, Vannacci la destra non sei tu. Uno sguardo anche al Sole 24 Ore che al centro della pagina la fotonotizia di Christine Lagarde, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%, più dura la guerra più aumentano appunto i rischi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
20: Sono le 8 e 58 minuti.
21: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
12: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida su. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in 2 mesi di un accordo vicino.
11: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
13: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
11: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
14: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
15: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
11: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
16: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
11: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
17: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
11: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
19: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben-Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in commissione esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria a Bignami, la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
21: Meteo.
20: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: La rassegna stampa.
22: Venerdì 12 giugno, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani nazionali in edicola, si va dall'annuncio del presidente americano dell'intesa trovata, raggiunta con l'Iran alle polemiche politiche in Italia con l'attacco di Giorgia Meloni al generale Vannacci, ma anche lo scontro con il Movimento 5 Stelle. Poi naturalmente ci sono anche i mondiali di calcio che hanno preso il via ieri con la cerimonia di inaugurazione. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: Meloni, l'affondo su Vannacci, questo il titolo. L'occhiello, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, e poi le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. In alto Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend. In Europa c'è anche il Papa e il Mediterraneo, noi non abituiamoci ad essere il cimitero dei migranti. E poi la decisione della Banca Centrale Europea che alza i tassi dello 0,25%, l'effetto sulle rate dei mutui, Lagarde scelta contro l'inflazione. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda la cerimonia d'apertura dei mondiali di calcio, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali calcio, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira. Di spalla c'è anche l'incidente di Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura in alto in questo caso riguarda i rapporti tra Trump e l'Iran, l'annuncio del presidente americano, il virgolettato, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve, Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce, ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, ma c'è anche poi l'editoriale di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Al centro della pagina anche qui Meloni, inviato dell'Unione Europea per Kiev, e in aula attacca Vannacci. Poi Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini. Al centro poi la fotonotizia con le immagini della cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e Shakira apre il mondiale, prima vittoria del Messico. La Stampa di Torino che punta in apertura proprio su questa notizia, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0. Al centro della pagina poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, il virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader americano firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. C'è il commento di Stefano Stefanini, Donald nel labirinto della scelta decisiva. E poi i nodi dell'Unione Europea, la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, ancora Ribera, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. Di spalla Meloni allo scontro con Vannacci, e nella Lega punta su Zaia e Fredriga, caso Salvini nel governo. Andiamo sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina piove sul Salvini, il titolo critico naturalmente, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Fedelissima Pellegrini, braccio destro al MIT, indagata sulla cabina via Cortina, questo è il sommario. E poi in alto Marina, caccia di petroliere russe, Parlamento all'oscuro, missione dell'Unione Europea, guida italiana nata contro i traffici d'armi libici. Andiamo sul Messaggero, Iran, Stati Uniti, Trump, c'è l'accordo, il titolo, l'occhiello, il leader annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata, la svolta, Teheran accetta il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. Al centro della pagina anche qui la fotonotizia che arriva dal Messico per quanto riguarda l'inaugurazione dei mondiali, e poi Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, la premier alle camere, Vannacci aiuta la sinistra, le opposizioni, la presidente ha fallito e pagano gli italiani. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu. Scontro alla Camera con i deputati di Futuro Nazionale, il premier in aula replica Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, noi facciamo quel che c'è scritto nel programma, quello per cui lei e altri siete stati eletti in maggioranza prima di cambiare idea e votare 6 volte la sfiducia insieme alla sinistra. Silvestri del Movimento 5 Stelle, il virgolettato, Giorgia si è messa la ginocchiera per stare davanti a Trump. E poi al centro della pagina c'è la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici. La foto riguarda il leader della CGIL, appunto. E poi il giornale, l'apertura con la fotonotizia di Giorgia Meloni, d'Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD, i deputati del generale contro la premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. Andiamo sul Libero, anche quando Grillino fa rima con cretino, il titolo del Rio alla Camera, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere e le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno. C'è la foto del generale Vannacci, Vannacci vota con Fratoiani e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra, il premier lo attacca in aula. Andiamo sul Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Movimento 5 Stelle tocca il fondo, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Dem Ascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi, arrampicate sugli specchi a sinistra. Anche l'Unità, il titolo principale, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchiodatevi di fronte a loro. Al centro della pagina poi anche la fotonotizia di Meloni con Vannacci, scintille alla Camera, Meloni remigra, Vannacci, la destra non sei tu. Uno sguardo anche al Sole 24 Ore, che al centro della pagina la fotonotizia di Christine Lagarde, la BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%, più dura la guerra, più aumentano appunto i rischi. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
20: Sono le 9:15.
21: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe. Nel mirino anche la città di Togliatti. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il vice ministro agli esteri Galluzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. 2 gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico nel Foggiano, un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali da Shakira a Bocelli ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica nell'altro incontro del girone. La Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Meteo.
20: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
21: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia, dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. Nel 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che, in Io ti salverò del 1945, lo affiancherà Ingrid Bergman, creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siete. L'ultima sua grande interpretazione è del 1991 con il film Cape Fear, il promontorio della paura, di Martin Scorsese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
21: La rassegna stampa.
18: Venerdì 12 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine principali quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura in alto, la Maura e Ghisolfa, caos auto. Questo è il titolo di apertura. L'occhiello mobilità, disagi nella zona ovest, protestano i residenti di San Siro. Il cantiere per la ciclabile sul Ghisallo, code e rabbia. Il piano del comune fallisce, la prova a concerti e il cavalcavia si è trasformato in un imbuto. C'è il retroscena, nuovo San Siro e parcheggi all'ippodromo, e poi di taglio basso sanità, medici di famiglia, Fontana attacca il governo, riforma necessaria, il governatore lombardo in linea con l'assessore al welfare Bertolaso. E poi il dibattito sul 25 aprile, pista e spogliatoi, impianto da rifare ma senza snaturarlo. Andiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura, movida via alle 12 zone rosse, le ordinanze farsa, scrive l'edizione Milano del Giornale, ma a controllare ci sono solo 16 vigili, poco più di uno a settore, dovrà sorvegliare sul divieto di vendita di alcol, gelati e kebab
22: fare multe e, se resta tempo, sedare le risse. Poi il caso, primarie continue, Maiorino vuole i gazebo a destra e a sinistra. Al centro della pagina la fotonotizia, caos a San Siro, piano concerti fallito, la protesta del quartiere, assedio per Cremonini, residenti furiosi, non ci sono regole. Andiamo sul a Brescia, Brescia Oggi, export Brescia cresce nonostante la frenata negli Stati Uniti, piano trimestrale 2026, bene in Germania, questo è il titolo di apertura. Poi c'è il report Università di Brescia, il lavoro arriva subito per tutti i laureati. Al centro della pagina, partito il mondiale senza l'Italia, Brescia tifa con 41.000 immigrati, all'Azteca la cerimonia d'apertura, il Messico batte il Sudafrica. Andiamo sull'Eco di Bergamo, che al centro della pagina le notizie che arrivano dal territorio, stoppa la riforma, medici, la regione attacca il governo, scelta sbagliata, e poi di taglio più basso, il nostro export parte male, meno 6,4%. Ci spostiamo in Piemonte, edizione di Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, università, calamite per gli stranieri, dopo la laurea resta 1 su 5. La ricerca al malaurea sullo stato di occupazione di 81 atenei, ma la fuga di cervelli rimane, via l'8,4% di studenti, e la seconda regione più attrattiva, Prandi, talenti attirati dall'intero sistema produttivo. L'ingegnere iraniano, poi gli inserti dall'interno a pagina 41, la migliore città dove stare per lavoro e qualità della vita, e poi ancora la consulente per il clima a Parigi, l'Italia mi manca ma c'era troppo precariato. Al centro della pagina la fotonotizia, Trionfo Cus fa il pieno di premi, conquistato il primo posto nel medagliere della competizione nazionale. Andiamo anche in Liguria, edizione Genova di Repubblica, via 20 settembre la svolta diventerà un boulevard, l'annuncio della sindaca Salis nel bilancio del primo anno della sua giunta, ancora polemiche con il governo sulla sicurezza, aspettiamo piante dosi a Genova, questo è il virgolettato di spalla. Poi stalker farneticante, così l'inchiesta ritrae l'ex di Nessi Guerra, una notizia insomma che il quotidiano sta seguendo diverso tempo. Andiamo sul Gazzettino, siamo nel Nord-Est, il quotidiano appunto del Nord-Est. Cortina, indagata Pellegrini, top manager del MIT, inchiesta sulla cabinovia, coinvolta la capostruttura del Ministero delle Infrastrutture. Poi al centro della pagina il commento, il campo largo, la base sociale, lo scoglio immigrazione. Di spalla Veneto, Lega, il conclave sarà a Mogliano, base in fermento, la corda è tesa. E poi ancora

0: inaugura alle 10.30 con il direttore Orfeo Lepore e De Pascale. La sera in piazza Recalcati, Salis, Gualtieri, Guanciale e Luisa Ranieri, dito nella piaga, di spalla poi addio a Montroni, la voce dei libri e l'anima dei librai. Ci spostiamo in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. Al centro della pagina, da Prato, l'allenatore violento ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultati negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. In alto poi l'altra notizia, da Pistoia lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Poi da Pescia, lavori al ponte del Marchi, sciolto il contratto e fondi PNRR da restituire. Da Pistoia, Movimento 5 Stelle furioso, senza assessore il presidente del consiglio sarà il Dem Paolo Tosi. Andiamo in Lazio, l'apertura del Roma, del Corriere della Sera, edizione Roma, Gualtieri e Rocca bis, uomini soli al comando, elezioni e fronti aperti, si ricandidano entrambi per Campidoglio 2027 e Regione 2028, forti dei risultati, ora senza avversari ma con nodi da sciogliere. E poi le sfide del sindaco, overturismo, cantieri ciclabili e legge Roma Capitale, le sfide del governatore invece, sanità, ospedali, pronto soccorsi, liste d'attesa e ZTL fascia verde. Restiamo a Roma, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura congressi, Roma traina l'Italia, nell'ultimo anno la capitale ha ospitato 114 appuntamenti di livello internazionale, l'indotto è di 200 milioni, la spesa media per i partecipanti è di 243 euro al giorno. Per chiudere anche il Mattino, siamo in Campania, al Mattino la cui prima pagina è quasi tutta dedicata a notizie nazionali e internazionali, di taglio basso, però c'è una buona notizia per Capri, area marina protetta, così tuteliamo la bellezza. Svolta alla Camera, via libera in commissione, questo il titolo appunto delle notizie dal territorio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Sono le 9:28.
3: News. Buongiorno dalla redazione.
4: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
3: L'ex presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella programmazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
4: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
3: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. Incidente avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
4: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo

0: Aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energia preziose dalla panchina.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9 e 32 minuti.
2: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Potrebbe finalmente essere arrivata la svolta nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano ha dichiarato ieri che Teheran ha accettato l'intesa. Trump ha annullato il raid previsto nella notte sulla Repubblica Islamica. Presto annunceremo dove e quando firmeremo l'accordo, ha scritto su Truth. Una parziale conferma arriva anche dai negoziatori iraniani. Abbiamo già dichiarato in passato che la maggior parte dei punti dell'accordo è stata definita, ma la parte americana ha voluto aggiungere nuove richieste, ha spiegato il Ministero degli Esteri iraniano in una nota. Le massime autorità esamineranno tutti i punti di ogni possibile accordo e comunicheremo la nostra posizione in seguito. Quanto detto riguardo alla data e al luogo della firma dell'accordo, ha poi aggiunto, è pura speculazione mediatica. L'accordo con Washington non è ancora definito, aggiunge il Ministero. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Liz Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea in provincia di Venezia, è stato trovato nel tardo pomeriggio di ieri al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la protezione civile, la polizia locale, i vigili del fuoco. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato per omicidio a 18 anni Cinzia D'Alpino, imprenditrice di 65 anni che l'8 settembre 2024 a Viareggio uccise il ladro che l'aveva derubata della borsa, un marocchino di 52 anni, travolgendolo con l'auto. D'Alpino ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni. La Corte ha stabilito l'espiazione della condanna alla detenzione domiciliare. Lo sport e il calcio, ieri ha preso il via il Mondiale 2026, il servizio di Paolo Picone.
9: La partita inaugurale disputata nello storico stadio Azteca di Città del Messico si è conclusa con il successo dei padroni di casa del Messico per 2-0 sul Sudafrica. Una serata spettacolare anche fuori dal campo grazie ad una cerimonia d'apertura ricca di musica e ospiti internazionali. Sul palco si sono alternati Shakira con il brano ufficiale Dai Dai, la star nigeriana Burna Boy e Andrea Bocelli, tutti uniti dal messaggio che il calcio è capace di unire il mondo.
7: Nell'altra gara giocata nella notte italiana, Guadalajara in Messico Messico. La Corea del Sud si è imposta sulla Repubblica Ceca per 2-1 in una partita valida per il gruppo a tutti i gol. Nel secondo tempo, al 58esimo, Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia In Beomyang. 10 minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yoon Yoo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. La UEFA intanto ha scelto l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa 2026 del 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League. La decisione, che ha chiaramente una connotazione politica, pare un parziale risarcimento per l'esclusione dai mondiali per problemi al visto d'ingresso negli Stati Uniti. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità, e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in commissione esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
2: Meteo.
11: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. Nel 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles, in questo giorno del 2003, l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che in Io ti salverò del 1945 lo affiancherà Ingrid Bergman creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siete. L'ultima sua grande interpretazione è del 1991 con il film Cape Fear, il promontorio della paura, di Martin Scorsese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9 e 41 minuti.
2: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
14: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in 2 mesi di un accordo vicino.
13: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
15: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini a partire dal tema della sicurezza, e lo ribadiremo al vertice NATO dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
13: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
16: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
17: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari, siete stati sul bisogno di sicurezza.
13: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
18: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, i risaliti al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
13: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
19: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale, Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA, fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
13: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
11: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: News.
14: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina, che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre un punto percentuale, insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I due incidenti costati la vita a 2 giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con 2 ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19 del mezzo a 2 ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket. basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion, l'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
20: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
1: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9 e 54 minuti.
2: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, aggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto da dall'Iran, atteso ora l'ok della guida suprema di Teheran.
1: L'ex presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord. L'operazione, secondo i procuratori speciali, era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. La condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio, sempre per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale.
0: La guerra in Ucraina innescata dall'invasione russa è stata spesso paragonata alla grande guerra per la ferocia dei combattimenti sul campo e le pesantissime perdite di vite umane, l'uso di nuove tecnologie belliche. Un altro elemento accomuna i due conflitti, la loro durata. Quello tra Russia e Ucraina è in corso da 1569 giorni e qualche ora, ha superato i 4 anni e 3 mesi della prima guerra mondiale.
1: Un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
0: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro, Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: Il volley, l'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida combattutissima chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energia preziose dalla panchina.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo scontro. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in Commissione Esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria a Bignami, la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo scontro che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
2: GR News. Il
3: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
21: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello, sulla spiaggia, al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
22: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
21: Prevedo che a comprarli provvedo.
22: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
23: Sono le 10 ed un minuto.
2: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, ha aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
1: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale in Iguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
0: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
0: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui. Tui variabili.
1: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in commissione esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
2: Meteo.
11: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara allo stadio Guadalajara la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. Nella giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modesto, direttore tecnico dei bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Rayer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 alla Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena nella quale gli azzurri hanno saputo reagire ai momenti difficili trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
23: Sono le 10 e 10 minuti.
2: News.
7: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran ad una possibile svolta. Trump annuncia c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa e fermerei del servizio della redazione.
4: Dopo una giornata segnata da tensioni altissime arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
7: Dopo quasi 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione presa dal Consiglio Direttivo è ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonoscopia urgente che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attendere 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. A Vazzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia attrezzata con lavatrice e asciugatrice sono spazi condivisi. Le residenze realizzate nei pressi degli stabilimenti di Vazzola, Treviso e Pordenone saranno dotate del servizio mensa affidato ad un'azienda esterna di ristorazione. Sono anche state rese disponibili alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale 2 dei 4 ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola di Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani si sono presentati di propria iniziativa, accompagnati dai loro legali. Entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Lo sport, il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket e un monologo dei padroni di casa che dopo dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca sabato 13 giugno 2026 alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo, un tabellone ad eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina, chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina e Belgio. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
11: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia, dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo. Nel 1987 il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che, in Io ti salverò del 1945, lo affiancherà Ingrid Bergman, creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siete. L'ultima sua grande interpretazione è del 1991 con il film Cape Fear, il promontorio della paura di Martin Scorsese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Economy News.
8: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. banca. Unicredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano, nella quasi totalità delle città, la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
23: Sono le 10 e 21 minuti.
2: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
14: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino.
13: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
9: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
13: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
12: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, oltre il 43%.
15: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari, siete stati sul bisogno di sicurezza.
13: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
18: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita: 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, i risaliti al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
13: Dopo giorni di ricerche è stato

0: Stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta la Bosnia.
0: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti, flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia secondo Meloni è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in Commissione Esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
2: Meteo.
4: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, venerdì 12 giugno, Sant'Onofrio, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.44. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 21.11. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1849 l'inventore americano Lewis Hazlett brevetta la maschera antigas. Nel 1897 l'artigiano elvetico Karl Elsener brevetta il coltello dell'ufficiale, oggi universalmente conosciuto come coltellino svizzero. Nel 1942 Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno ed inizia a descrivere le sue ultime giornate. Suo padre, unico sopravvissuto della famiglia, dopo la guerra, ne pubblicherà il contenuto che diventerà uno dei documenti più struggenti dell'Olocausto. Nel 1964 il Sudafrica condanna Nelson Mandela all'ergastolo.

0: Nel 1987, il presidente statunitense Ronald Reagan invita pubblicamente il leader sovietico Mikhail Gorbachev ad abbattere il muro di Berlino. Muore a Los Angeles in questo giorno del 2003 l'attore americano Gregory Peck, certamente uno dei più famosi e affascinanti divi di Hollywood. Nato nel 1916 a La Jolla, nella California meridionale, Gregory Peck abbandona gli studi universitari per dedicarsi alla carriera cinematografica e a 28 anni ottiene già il suo primo grande successo con il film Le chiavi del paradiso, che gli vale subito una nomination agli Oscar. Tuttavia farne una star internazionale sarà soprattutto Alfred Hitchcock che, in Io ti salverò del 1945, lo affiancherà Ingrid Bergman, creando così una delle coppie più belle del grande schermo. Mitica resterà per sempre la sua interpretazione dello sconosciuto giornalista che, tra le strade di Roma, si innamora di una giovane principessa, interpretata da Audrey Hepburn nel famosissimo Vacanze romane, diretto da William Wyler nel 1953. 10 anni più tardi vincerà l'Oscar come migliore attore protagonista per il film Il buio oltre la siepe. L'ultima sua grande interpretazione è del 1991 con il film Cape Fear, il promontorio della paura, di Martin Scorsese. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: GR News.
2: Buongiorno. Dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 33 minuti.
1: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Il presidente USA ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa, aggiunto poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
6: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. A Milano invece un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni.
7: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato, fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
6: Dopo Madrid e Barcellona, ieri il pontefice è atterrato alla Palmas de Gran Canaria e oggi l'ultima tappa a Tenerife. In programma la visita al centro di accoglienza Las Raíces, che al momento ospita 685 persone provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Poi l'incontro a San Cristobal della Laguna con realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Infine, prima del ritorno a Roma, la messa a Santa Cruz di Tenerife davanti a circa 80.000 persone, l'omelia nel porto.
7: L'aumento dei tassi di interesse di 25 punti base deciso dalla Banca Centrale Europea rischia di tradursi in un nuovo aggravio per le famiglie italiane che hanno sottoscritto un mutuo a tasso variabile. La decisione dell'Eurotower arriva in una fase già caratterizzata da forti tensioni sui mercati finanziari e dall'incertezza legata alla situazione internazionale, fattori che nelle ultime settimane hanno contribuito a spingere verso l'alto l'Euribor, il principale indice di riferimento per i mutui variabili.
6: I mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, match previsto alle 21 per il girone B, quello che sarebbe stato degli azzurri, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: C'è un clima politico da campagna elettorale con accuse e insulti anche pesanti, e lo si è capito ieri alla Camera durante le comunicazioni della Premier Meloni sulla posizione da tenere nel Consiglio d'Europa su molti dossier aperti: flessibilità, caro energia, guerre. In politica estera l'Italia, secondo Meloni, è a fianco dell'Ucraina e chiede maggiori pressioni contro Mosca, favorevole alle sanzioni contro Ben Gvir e i coloni israeliani protagonisti del massacro contro la popolazione palestinese, condanna gli attacchi di Netanyahu contro la missione UNIFIL in Libano, ribadisce che il nostro paese non è parte del conflitto contro l'Iran. Sulla difesa Meloni dice di essere pronta ad assumersi la responsabilità, e al prossimo vertice NATO l'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Sul fronte energetico la Premier rilancia il nucleare e le rinnovabili e l'investimento di 14 miliardi in 3 anni per mitigare i rincari. Annuncia di voler definire con l'Unione Europea le misure finanziabili con la flessibilità. E poi arriva lo sconto. Meloni attacca Vannacci: per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo e poi Fratelli d'Italia e la Lega lasciano l'aula quando prende la parola per la dichiarazione di voto Ravetto di Futuro Nazionale. Si alza il tiro quando il capogruppo in commissione esteri dei 5 Stelle Silvestri afferma che con Trump e Netanyahu la Premier ha semplicemente indossato delle ginocchiere. A quel punto Fratelli d'Italia chiede un'istruttoria, Bignami la sospensione di Silvestri. Infine il Senato tutto fila dritto come da copione, ma lo sconto che preannuncia l'avvio di una campagna elettorale infuocata lo si è avvertito in vari momenti del dibattito parlamentare. L'immagine che l'Italia offre all'Europa è quella di un paese diviso su tutto.
1: Meteo.
9: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica, con la canzone ufficiale Dai Dai, interpretata da Shakira e Burna Boy, e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos, con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica, 2-0, firmato Quiñones e Raul Jiménez, in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta alle 21 la la Bosnia, terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa all'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno due sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
11: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
10: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale in Grecia dell'Olympiakos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 43 minuti.
1: News.
12: Una giornata e ben ritrovati dalla redazione. La guerra tra Stati Uniti e Iran ad una possibile svolta. Trump annuncia c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa e fermerei del servizio della redazione.
13: Dopo una giornata segnata da tensioni altissime, arriva un annuncio destinato a cambiare gli equilibri internazionali. Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
12: Dopo quasi 3 anni, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%. La decisione è presa dal Consiglio Direttivo e ampiamente attesa dagli economisti come risposta allo shock energetico ed economico causato dalla guerra in Iran. Rappresenta la prima stretta monetaria da settembre 2023. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15 al 2,40%, quello sui prestiti marginali dal 2,40 al 2,65%. Il rapporto PIT Salute 2026 di Cittadinanza Attiva mostra un servizio sanitario in uno stato di sofferenza strutturale, soprattutto con riferimento alle liste d'attesa. Una colonoscopia urgente, che dovrebbe essere eseguita entro 72 ore, può richiedere fino a 31 giorni. Per una mammografia da fare entro 10 giorni, l'attesa tocca i 102, se invece è programmata si arriva ad attendere 480. Le difficoltà di accesso al servizio sanitario sono emerse dalle oltre 14.000 segnalazioni raccolte da Cittadinanza Attiva nel 2025. A Valzola, in provincia di Treviso, un'azienda edile ha avviato la costruzione di alloggi per 50 dipendenti stranieri, quali si aggiungono alle residenze già costruite per altri 119 lavoratori. Il modello scelto è quello del co-housing, con una camera con bagno e doccia per ciascun ospite, mentre cucina e lavanderia attrezzata con lavatrice e asciugatrice sono spazi condivisi. Le residenze realizzate nei pressi degli stabilimenti di Vazzola, Treviso e Pordenone saranno dotate del servizio mensa affidato ad un'azienda esterna di ristorazione. Sono anche state rese disponibili alcune cucine che permetteranno ai lavoratori di prepararsi cibi e piatti nel rispetto delle proprie tradizioni. Si sono presentati in procura a Milano uno dopo l'altro per chiedere di essere ascoltati a verbale due dei quattro ragazzi che risulterebbero coinvolti nel caso della violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa ventenne spagnola di Erasmus. La giovane aveva trascorso una nottata in discoteca tra il 22 e il 23 maggio. I giovani si sono presentati di propria iniziativa, accompagnati dai loro legali. Entrambi è stata data la possibilità di rendere spontanee dichiarazioni alla polizia giudiziaria. Lo sport, il basket, 1-0 secco di Milano su Venezia, gara 1 della finale scudetto di basket, e un monologo dei padroni di casa che dopo 3 minuti equilibrati alzano i giri e scappano via vincendo 180. Gara 2 si gioca sabato 13 giugno 2026 alle 20. La partita vedrà affrontarsi nuovamente l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia sul parquet del Mediolanum Forum di Assago. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle finals della Billie Jean King Cup in programma dal 22 al 27 settembre in Cina. 8 le squadre in gara per il trofeo, un tabellone ad eliminazione diretta. L'Italia esordirà contro la Cina, chi vince se la vedrà in semifinale contro la vincente di Ucraina e Belgio. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Al Via Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, con le prime gare che si sono giocate ieri. Ad aprire le danze è stata la sfida valida per il gruppo A tra Messico e Sudafrica, terminata 2-0 per i padroni di casa e con l'arbitro brasiliano Sampaio protagonista con 3 espulsioni. Prima del match allo stadio Azteca di Città del Messico si è tenuta la cerimonia di apertura della manifestazione. Nella seconda gara allo stadio Guadalajara, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca in rimonta per 2-1. Oggi alle 21 per il gruppo B a Toronto si gioca Canada-Bosnia. In casa Juventus è tutto pronto per un nuovo ribaltone dirigenziale. La giornata di ieri c'è stato un vertice interno al club bianconero che ha portato alla scelta di separarsi da Damian Comolli, che darà le dimissioni da amministratore delegato. Dopo l'addio a Comolli, tutti gli indizi per la successione portano Giovanni Carnevali, attuale amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo. Da verificare anche la posizione del DS Marco Ottolini, arrivato lo scorso gennaio. Quasi certo l'addio di François Modesto, direttore tecnico dei Bianconeri, mentre è confermata la presenza di Giorgio Chiellini. Il basket, il primo capitolo della finale scudetto è tutto per Olimpia Milano. La squadra di Peppe Poeta domina gara 1 per 180 contro la Reyer Venezia e si porta subito in vantaggio nella serie. Una partita praticamente a senso unico, con l'Olimpia che ha preso il comando della sfida fin dalle prime battute e poi non lo ha più mollato. Sabato si replica nuovamente al Forum, con Milano che ha la grande occasione di avvicinarsi ancora di più al titolo. L'Italia rompe il ghiaccio nella Nations League 2026 e conquista la prima vittoria della propria avventura canadese. Dopo la sconfitta al tie-break contro la Francia all'esordio, la formazione di Fefe De Giorgi supera 3-1 la Germania al termine di una sfida chiusa coi parziali di 25-20, 20-25, 25-21 e 33-31. Una partita lunga, intensa e ricca di colpi di scena, nella quale gli azzurri hanno saputo reagire e momenti difficili, trovando energie preziose dalla panchina. La Prorecco è in finale nella Champions League di pallanuoto maschile. I Liguri dominano la seconda semifinale della Final Four in corso a Malta, liquidando gli ellenici dell'Olympiakos con il netto score di 19-13 e approdando l'ultimo atto contro i catalani del Barceloneta, vittoriosi ai rigori sui magiari del Ferencvaros nella prima sfida del penultimo atto. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
14: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. 495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 54 minuti.
1: News.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
16: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Karg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio, con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in due mesi di un accordo vicino.
15: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
17: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
15: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
18: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
19: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
15: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
20: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, in risalita al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
15: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
10: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno, DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. E il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio. Fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
15: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: GR News.
0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 11 ed un minuto.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
6: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Gran Montanà nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, nel locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
7: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
6: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
7: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
6: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocò.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0, firmato Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
11: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo spuntata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
10: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 11:08.
1: News.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
21: Tra gli indagati della Procura di Bellone
3: 21 per presunta turbativa d'asta. Nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
21: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
22: Meteo.
9: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
22: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic, in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai, interpretata da Shakira e Burna Boy, e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi, fuori dallo stadio, la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro, la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica, 2-0, firmato Quiñones e Raúl Jiménez, in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone, la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno due sessioni di libere nel corso della stagione. E la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket: Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo: prima vittoria per l'Italia nel weekend, apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
11: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30, quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
10: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis: appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
14: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che, secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. 495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
8: Sono le 11:19.
1: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
6: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, nel locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
7: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
6: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva, circa un chilometro dal centro del paese, quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
7: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
6: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0, firmato Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e 1 messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
11: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
10: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: News.
21: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando

0: dal ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
1: Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
0: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione e con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 30 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
7: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Gran Montanà nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando

0: Le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, nel locale di Jacques e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
0: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
1: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età, su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce, anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon è ormai alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic, in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai, interpretata da Shakira e Burna Boy, e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos, con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica, 2-0, firmato Quiñones e Raúl Jiménez, in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione, e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
4: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 11:37.
5: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
7: Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo, compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre 3 persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
6: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre 3 anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre 2 persone quando i 3 si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In 2 sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport. Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0 firmato Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta alla Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione e la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
3: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi, per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
4: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz, che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
9: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. Banca. Unicredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 11 e 48 minuti.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma in un memorandum di intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Intanto, secondo il New York Times, gli USA starebbero pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa.
0: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Gran Montanà nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. E quanto emerge dalle autopsie? Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Costellation, nel locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: È Eros Gagliardi, il ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura, di 21 anni. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Le loro condizioni non destano preoccupazione. La conducente dell'auto risulta negativa all'esame per alcol e droga.
0: Un 17enne è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
1: Circa 336.000 minorenni tra i 7 e i 15 anni sono coinvolti in qualche forma di lavoro minorile in Italia. Sono i numeri diffusi da Save the Children, gli unici disponibili sul nostro paese per quella fascia di età su cui ogni anno associazioni e organizzazioni no profit cercano di fare luce anche in occasione della Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile, ricorrenza istituita dall'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite, che ogni anno ricade proprio oggi, il 12 giugno.
0: Il tennis, il torneo di Wimbledon, ormai alle porte nella giornata di martedì 16 giugno, verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship. Sicuramente in doppio è più nebulosa la questione del singolare, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbocco.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
7: Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
6: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il monte premi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
8: GR News.
12: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Stai ascoltando Radio GR News.
10: Sono le 11:59.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran però ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
0: Intanto gli Gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
1: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
0: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
0: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina. A Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. 2 gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a 2 giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a 2 ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 12 e 6 minuti.
5: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
7: Tra gli indagati della Procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre 3 persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
6: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre 3 anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre 2 persone quando i 3 si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In 2 sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il montepremi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno quest'anno. Il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
5: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
9: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano, nella quasi totalità delle città, la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 12 e 17 minuti.
8: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
1: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran però ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
0: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
1: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura, che ha coordinato le indagini del NAS.
0: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
1: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
0: Il calcio lancio dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada, Bosnia e Erzegovina. A Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA, Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: News.
6: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
7: tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
6: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre 3 anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre 2 persone quando i 3 si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In 2 sono tornati a riva da soli, mentre il 3° è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno.

0: Avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
1: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
2: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS.
1: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan Di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
2: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
1: Il calcio. Dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
0: Sono le 12 e 31 minuti.
3: News.
7: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver autorizzato l'invio di droni carichi di volantini propagandistici in Corea del Nord, un'operazione che secondo i procuratori speciali era finalizzata a creare un pretesto per la successiva proclamazione della legge marziale nel dicembre 2024. L'accusa sostiene che Yoon abbia tentato di fabbricare condizioni di guerra con

0: compromettendo la sicurezza nazionale e aggravando le tensioni con la Corea del Nord. Secondo gli investigatori, la caduta di alcuni droni in territorio nordcoreano avrebbe inoltre provocato la diffusione di informazioni riservate sulle capacità militari di Seul. La nuova condanna si aggiunge all'ergastolo inflitto a Yoon lo scorso febbraio per il ruolo svolto nella proclamazione della legge marziale, giudicata un tentativo di paralizzare l'Assemblea nazionale. Veniamo in Italia, nuovo sviluppo nell'inchiesta sulle opere olimpiche di Milano Cortina e il servizio della redazione.
1: Tra gli indagati della procura di Belluno per presunta turbativa d'asta nella realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina d'Ampezzo compare anche Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e coordinatrice della struttura tecnica del Dicastero guidato da Matteo Salvini. La dirigente viene considerata una delle figure più vicine al leader della Lega. Salvini ha difeso il lavoro svolto dalla squadra che ha seguito il dossier olimpico, definendo i giochi invernali un successo costruito in anni di attività e ribadendo la piena legittimità di tutti gli atti amministrativi. Nello stesso procedimento risultano coinvolte altre tre persone, tra cui Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina.
0: Colpo alla camorra, i carabinieri hanno catturato dopo oltre tre anni di latitanza Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Le indagini sono state svolte dai militari del nucleo investigativo di Napoli e coordinate dalla locale procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello. Balsamo, che aveva fatto perdere le sue tracce nel 2023, era destinatario di un provvedimento di condanna iniziale per pene concorrenti di 25 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con un residuo ancora da espiare di 10 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione aggravata dal metodo mafioso, evasione e traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Tragedia a Milano, dove un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero sul monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura avvenuto intorno alla mezzanotte in via dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino, una ventenne, e per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Entrambi sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Un uomo è morto ieri sera in mare a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca. Era in acqua insieme ad altre due persone quando i tre si sono trovati in difficoltà. La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 20:45. In due sono tornati a riva da soli, mentre il terzo è stato recuperato dalla capitaneria di porto e condotto al porto di Viareggio per essere soccorso dall'automedica. I sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Lo sport e il tennis: il monte premi complessivo di Wimbledon è stato aumentato del 20% rispetto all'edizione 2025, un incremento record come annunciato dagli organizzatori del torneo londinese in seguito alle richieste di maggiori introiti da parte delle stelle del tennis mondiale per i tornei del Grande Slam. Per l'edizione 2026 di Wimbledon, che inizierà il 29 giugno, il monte premi ha raggiunto la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro rispetto ai 53,5 milioni dell'anno scorso. I vincitori del singolare maschile e femminile si porteranno a casa 3,6 milioni di sterline ciascuno. Quest'anno il montepremi per il primo turno del singolare è fissato a 80.000 sterline, circa 92.000 euro, con un aumento del 21%. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe sarebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 39 minuti.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata dal Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei. E una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di 1/3 dei caccia e delle navi militari in Europa.
3: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
6: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata. passata dalla festa alla tragedia.
3: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste, aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso, ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
7: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
8: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
7: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
9: Uniformare quelli che sono gli standard di cura assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
3: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. 2 gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a 2 giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a 2 ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. compleanno. Alla guida dell'auto che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
10: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. 1495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 51 minuti.
4: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo, atteso ora l'ok dalla guida suprema di Teheran. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, hanno accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance, aggiunge Trump. Secondo Teheran, però, ancora non c'è una conclusione definitiva sull'accordo con gli USA. Per Axios, la firma dell'accordo sarà a Ginevra.
11: Intanto gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa. A riferirlo è il New York Times, che cita due alti funzionari europei. Il piano sarebbe stato comunicato agli alleati all'inizio di giugno attraverso un documento. Il Pentagono, aggiunge il New York Times, ha rifiutato di commentare le cifre specifiche contenute nel documento citato, facendo riferimento a una più generica dichiarazione del suo comando europeo sull'intenzione di ridurre l'impegno militare americano in Europa.
3: Il GIP di Napoli Mariano Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo e la sua vice che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Accolte quindi le richieste della procura, che ha coordinato le indagini del NAS.
11: Catturato dopo oltre 3 anni di latitanza, Gennaro Balsamo, affiliato al potente clan di Lauro. Balsamo aveva fatto perdere le proprie tracce nel 2023, continuando a circolare indisturbato fino a quando è stato rintracciato dagli investigatori dell'arma mentre stava effettuando attività di facchinaggio per conto di una ditta di traslochi nel centro di Napoli. Dopo le formalità di rito, il latitante è stato tradotto in carcere per scontare la sua pena.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
11: Il calcio. Dalla tradizione dell'Azteca, l'inaugurazione dei mondiali 2026 si sposta stasera nell'ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane. Alle 21 in campo Canada Bosnia Erzegovina, a Los Angeles si parte a 1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
3: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
6: In 2 su monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
3: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La 7, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
12: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
0: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub, le delle Constellation, i locali di Jack e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato 85,78 dollari al barile con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano 88,23 dollari al barile con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: GR News.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega, noi estranei. E una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutili, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
3: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: due giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
6: In due sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
3: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso, ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
7: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
8: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
7: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
9: Uniformare quelli che sono gli standard di cura assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
3: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Meteo.
14: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali, dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1, 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha stromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13 e 13 minuti.
4: News.
11: Bentrovati dalla redazione.
3: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
11: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
3: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
11: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per l'attentato, l'aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
3: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
11: Il calcio calcio, la Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
14: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
10: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. Unicredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano, nella quasi totalità delle città, la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 22 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina Omnibus di La Sette, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
12: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
0: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie eseguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub, le Constellation, i locali di Jack e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia: in chiusura, a prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime, il WTI con consegna a luglio è scambiato 85,78 dollari al barile con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano 88,23 dollari al barile con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
14: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine

0: Da Pakistan e Qatar prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
2: In 2 sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comollin non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali: dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1: 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha stromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal 3° al 7° posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card, sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship, dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia, allenata da Fefe De Giorgi, si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botta

0: punti per 3-1 e mettono in cassina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo. L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei, e una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca. 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
4: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Gagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire, e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
2: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I 2 sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
5: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
6: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
5: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
7: Uniformare quelli che sono gli standard di cura, assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: GR News.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 13 e 40 minuti.
11: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
13: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Non ci sarò io, ci sarà il vicepresidente Vance. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
0: Un incendio è divampato presso lo stabilimento chimico Versalis di Mantova in via Brennero. I vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno provocato una colonna di fumo visibile a distanza. Il sindaco Andrea Murari ha disposto un'ordinanza per la tutela della salute pubblica in via precauzionale, chiedendo a tutti i cittadini di non sostare all'aperto e di tenere chiuse le finestre.
13: Un ragazzo di 18 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura alla periferia di Milano. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte in Viale dell'Innovazione. Ferite lievi per il conducente del monopattino e per una ragazza alla guida della vettura di 21 anni. Un ragazzo di 17 anni è stato invece investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico a Foggia, mentre con altri amici rientrava a piedi da una festa di compleanno.
0: Ennesimo colpo di scena nella vicenda di Nessy Guerra, la ragazza sanremese di 26 anni, denunciata dal marito egiziano Tamer Ramuda per adulterio e condannata in primo e secondo grado, che tenta ormai da 3 anni di ritornare in Italia in condizioni di sicurezza insieme alla sua bimba. Ramuda, che era stato arrestato per l'attentato, l'aggressione e le minacce rivolte al console d'Italia Hurghada, potrebbe uscire pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, più o meno 83 euro.
13: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026 il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati e aumenta quello degli inattivi di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
0: Il calcio. La Juventus e Damian Comollisi sono ufficialmente separati. Il club ha dato notizia tramite i propri canali societari. L'ex AD lascia la società dopo un anno soltanto. Con un comunicato ufficiale, la società ratifica anche l'ufficiale arrivo di Giovanni Carnevali all'apice del club bianconero. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, ha detto Carnevali.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
1: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 13 e 46 minuti.
11: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La Sette, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Sud c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa. Il servizio della redazione.
15: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
14: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini, emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Sei le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: a prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato $85.78 al barile, con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano $88.23 al barile, con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo.
1: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus è pronta a ripartire da Giovanni Carnevali. Damian Comolli non sarà più l'amministratore delegato e John Elkann ha deciso di puntare sull'ormai ex Sassuolo. I bianconeri sono in attesa di condividere nella giornata di lunedì prossimo tutte le trattative avviate dal direttore sportivo Ottolini e condivise da Spalletti, che riguardano il Dibu Martinez, Sorloff, Lukumi e Kolumani, per capire se continuare ad accelerare o meno su questi obiettivi. Nel mentre Ottolini non ha ricevuto indicazioni diverse, sta continuando a lavorare in condivisione con Spalletti. Probabile però che da lunedì Carnevali sarà già operativo. Mondiali. Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo. Alle 19.30 di questa sera, prima del calcio d'inizio di Canada-Bosnia, partirà lo show d'apertura di Toronto, con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Alanis Morissette e Michael Bublé. Ieri intanto il Messico ha battuto il Sudafrica, mentre la Corea del Sud ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca. Formula 1, 5 giorni dopo la bandiera a scacchi, il Gran Premio di Monaco non è ancora finito e potrebbe regalare un ulteriore colpo di scena. La FIA ha infatti ritenuto ammissibile la richiesta di revisione dell'Alpine sulla doppia penalità di 5 secondi che ha stromesso Pierre Gasly dal podio, facendolo retrocedere dal terzo al settimo posto nella classifica finale. La scuderia francese ha centrato dunque il primo obiettivo, ottenendo una seconda udienza in cui verrà rivalutato l'episodio della doppia infrazione in pit lane. Il torneo di Wimbledon è alle porte. Nella giornata di martedì 16 giugno verranno annunciate tutte le wild card sia per le qualificazioni che per il main draw. Serena Williams sarebbe una forte candidata a ricevere l'invito per il tabellone principale dei Championship dopo aver fatto pochi giorni fa il suo rientro ufficiale nel tennis professionistico, vincendo un match di doppio al Queens in coppia con Victoria Mbuku. La sorella minore di Venus vanta ben 7 titoli a Wimbledon in singolare e 6 in doppio, quindi è più che comprensibile l'apertura degli organizzatori nei suoi confronti. Serena nel frattempo tornerà in azione la settimana prossima al WTA 500 di Berlino, sempre in doppio con una nuova partner. L'Italia allenata da Fefe De Giorgi si riscatta subito dopo il KO all'esordio contro la Francia nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno conquistato nella notte la prima vittoria, superando la Germania allenata dall'italiano Massimo Botti per 3-1 e mettono in cascina 3 punti importanti ai fini della classifica generale. Top scorer del match Alessandro Bovolenta con 15 punti. L'Italia tornerà in campo per la terza sfida sabato 13 giugno contro la Turchia. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
11: Economy News.
16: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. 1495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 13 e 57 minuti.
11: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei, e una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
4: In 2 su monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
2: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I 2 sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste, aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
5: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento Mindshift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
6: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
5: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
7: Uniformare quelli che sono gli standard di cura assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di Calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: GR News.
17: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 14 e 4 minuti.
11: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
18: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
13: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
18: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
13: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
18: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA Paraguay.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
11: Meteo.
1: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 14 e 10 minuti.
11: News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
19: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Lisa Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
14: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel Policlinico Universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
11: Meteo.
1: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che quattro aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
2: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: due due giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
4: In due sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano, forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Ero Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire e una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
2: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di Calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
20: Economy News.
16: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. 1495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 14 e 21 minuti.
20: News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
21: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
13: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
21: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque qualora abbiano anche bevuto lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
13: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
21: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il Sophie Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19.30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 in programma USA Paraguay.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
20: Meteo.
1: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe sarebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne, morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: News.
14: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grigoriadis.

0: militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
1: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
0: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
5: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
4: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano: il testo è quello proposto dall'Iran.
5: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di

0: I Cramontana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare, è quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
0: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il SoFi Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Herzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma USA Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 14. E 35 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri, alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17 anni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cesilin.
11: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata dal Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega: noi estranei. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
10: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
12: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
10: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 14 e 43 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa a Novara sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa per seguire lo sviluppo delle operazioni. La vittima, in base alle prime informazioni raccolte, è una persona di circa 60 anni.
0: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate, al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
1: Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Ho appena parlato con Netanyahu e gli altri leader, raggiunge poi dallo studio Ovale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini ai Pasdaran prima smentiscono e poi rivendicano. Il testo è quello proposto dall'Iran.
0: Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche, o comunque, qualora abbiano anche bevuto, lo hanno fatto in maniera decisamente scarsa. Le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo di Crans-Montana nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. È quanto emerge dalle autopsie. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub Le Constellation, il locale di Jacques e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa.
1: Nei giorni scorsi gli esperti avevano avvisato dell'imminente arrivo di El Niño, ora c'è la conferma. Il fenomeno climatico, descritto da più parti come un evento estremo che potrebbe provocare l'innalzamento delle temperature in tutto il mondo, è ufficialmente iniziato. Le previsioni annunciano che quest'anno potrebbe essere super dal punto di vista delle temperature, così come il 2027, con conseguenti ripercussioni sul clima, sull'approvvigionamento alimentare e sull'economia.
0: Il calcio, dalla tradizione dell'Azteca all'inaugurazione dei mondiali 2026, si sposta stasera nelle ultramoderne strutture di Toronto e Los Angeles. Il BMO Field canadese e il Sophie Stadium della città californiana sono pronti allo show, che sarà come sempre ricco di grandissimi ospiti internazionali, riferimenti culturali e folcloristici locali e tantissima musica. A Toronto l'inizio show è previsto alle 19:30 italiane, alle 21 in campo Canada-Bosnia-Erzegovina. A Los Angeles si parte all'1 di notte italiana e alle 3 è in programma programma USA Paraguay.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre, condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica, all'alba italiana i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale, stavolta a Toronto, dove il Canada alle 21 riceve la Bosnia, carnefice dell'Italia nei playoff. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
14: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Politica europea, giovedì, nell'aula di Montecitorio si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Si è quindi svolta la relativa discussione, al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza e respinto quelle delle opposizioni, con l'eccezione di parti di quella firma Richetti. Salario giusto. La Camera mercoledì ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti anche in tema di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che scade il 29 giugno, passa ora all'esame del Senato. In aula in settimana anche le mozioni su giochi pubblici, patto di stabilità, crescita e costo dell'energia. Question time. Mercoledì il ministro dell'interno Piantedosi ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato in materia di flussi migratori e per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto sul raggiungimento degli obiettivi del piano per l'energia e il clima, sulle bollette energetiche e sulla tutela di biodiversità e fauna selvatica. In aula anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e quello dello sport Andrea Bodi. Rischio idrogeologico. La commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto l'audizione della presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandra Gallone, sull'attuazione di norme sulla prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Semplificazione digitale. La nona commissione trasporti ha svolto l'audizione di rappresentanti di utenti pubblicità associati nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento europeo in materia. La stessa commissione ha proseguito l'esame del disegno di legge di riordino della governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, ascoltando i rappresentanti dei sindacati di settore. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
15: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che, secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. banca. Unicredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano, nella quasi totalità delle città, la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 14 e 55 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Gargano, in provincia provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma. È accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: GR News.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15 ed un minuto.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente Rose Evans e del presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
0: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Fuce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
0: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
1: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
0: Il calcio ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
17: Il memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Il documento dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi, il dolore di questi fratelli giunge fino a Dio, ha detto visitando un centro d'accoglienza. Alle 15 il rientro in Vaticano. Un elicottero privato è precipitato a Solcio di Lesa in provincia di Novara sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, il bilancio di un morto e 3 feriti. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica all'alba italiana, i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi cerimonia inaugurale a Toronto prima di Canada-Bosnia. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 15:06.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR, la NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lisa Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
13: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto, buon pomeriggio.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
15: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che, secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 15 e 16 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
0: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
0: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
1: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
0: Il calcio ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
17: Il memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. Il documento dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi il dolore di questi fratelli, giunge fino a Dio, ha detto visitando un centro d'accoglienza. Alle 15 rientro in Vaticano. Un elicottero privato è precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Il bilancio di un morto e 3 feriti. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica all'alba italiana, i mondiali hanno registrato la vittoria sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi cerimonia inaugurale a Toronto prima di Canada-Bosnia. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lee Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Un memorandum di intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
0: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Sulcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I tre feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Fuce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
0: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
1: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
0: Il calcio ora è ufficiale e Damiano Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.

0: Stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 29 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
4: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
3: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente presidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione a guidare

0: La delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 15 e 35 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
3: È di 1 morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
3: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
2: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
3: Ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damian Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
5: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 15 e 45 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD, Lee Schlein, ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due diciassettenni e un quindicenne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17 anni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. all'ospedale in codice rosso. L'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un memorandum di intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters che il testo del memorandum è ancora in fase di definizione e che l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA Vance e dal presidente del Parlamento iracheno Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
3: È di 1 morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lesa in provincia di Novara sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
2: Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile a Versalis nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa 800 le persone evacuate. Al momento non risultano feriti. ARPA Lombardia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.
3: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito del procedimento legato alle commesse in ANAS, in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento in continuazione a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi e assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
2: Oggi, 12 giugno, si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti, temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma.
3: Il calcio ora è ufficiale e Damian Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della Sette. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damian Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà dei degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR, la NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Liz Schlein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News. Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per tre località e Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphilj, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier, ministro degli esteri Tajani, e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio Jonel Khan per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della Sette. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località e Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphilj, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier, ministro degli esteri Tajani, e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio Jonel Khan per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Dito Leone a Tenerife e poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
3: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione. L'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
2: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo, che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
3: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumo Nevano, nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
2: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
3: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti, in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 16 e 10 minuti.
1: News.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con Daniele Compatange, l'ho riportata questa mattina Omnibus di La 7, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Truth: c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa. Il servizio della redazione.
9: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti. Alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito, per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
7: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa 1 chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. 2 diciassettenni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. 2 di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e 1 all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata delicata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma, è accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri, alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17 anni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro minore e la ragazza che era la guida sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850 mila euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Matias Soulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia Inbeom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Yeong Yu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori. Al britannico della Mercedes Russell il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il settimo round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
5: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 16 e 20 minuti.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località e Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damian Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damian Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Matias Soulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia Imbeom Wang, 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Hyun Gyu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes, Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il settimo round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
1: News.
0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della Sette. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di 20 miglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 16 e 29 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 29 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha ribadito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
2: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
3: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
2: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
3: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo: coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
2: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavino a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria, dopo meno di 12 mesi, l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero, per bocca di John Elkann, ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità.

0: con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1, domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. 5° l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 16 e 36 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Non avevamo bisogno del loro sostegno, abbiamo vinto la guerra, l'Europa è irrilevante, così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una telefonata con Daniele Compatangelo, riportata questa mattina Omnibus di La Sette, rispondendo ad una domanda sul ruolo dei leader europei e del G7 rispetto alla crisi con l'Iran. Trump ha sottolineato come gli Stati Uniti abbiano raggiunto gli obiettivi senza il sostegno degli alleati europei. Ieri l'annuncio su Truth, c'è l'intesa con Teheran verso la firma nel weekend in Europa, il servizio della redazione.
6: Donald Trump ha dichiarato che l'Iran ha accettato un'intesa e che gli Stati Uniti hanno ottenuto tutti gli obiettivi prefissati. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano ha annunciato l'annullamento dei raid previsti nella notte e ha spiegato che la firma dell'accordo potrebbe arrivare già nel fine settimana in Europa. A rappresentare Washington sarà il vicepresidente J.D. Vance. Trump ha inoltre riferito di aver parlato con il premier israeliano Netanyahu e con altri leader internazionali. Secondo il presidente americano, dopo la firma verrà riaperto anche lo stretto di Hormuz, anche se al momento il blocco navale iraniano resta pienamente operativo. Dall'Iran sono arrivati segnali contrastanti, alcuni media vicini ai Pasdaran hanno inizialmente smentito per poi sostenere che il testo dell'intesa corrisponde alla proposta avanzata da Teheran.
5: Un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto a San Nicandro Garganico, in provincia provincia di Foggia, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Due 17enni e un 15enne sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Due di loro sono ricoverati nel policlinico universitario e uno all'ospedale Cannizzaro. Nessuno di loro è giudicato in pericolo di vita. L'ipotesi al momento privilegiata, visto il contesto in cui la sparatoria è avvenuta, è quella di contrasti nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Un'auto con tre ragazzi a bordo è finita fuori strada nella notte a Roma. È accaduto in via della Cecchignola. L'auto è uscita dalla carreggiata precipitando in una zona scoscesa con un dislivello di circa 5 metri. Alla guida una ragazza di 18 anni che dai primi accertamenti sarebbe risultata negativa ai test dell'alcol. 17enni, due passeggeri, uno è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso. L'altro minore, la ragazza che era la guida, sono stati invece medicati sul posto. Una notizia di sport: in chiusura la pallanuoto, la Prorecco batte l'Olympiakos 19-13 nella semifinale di Champions League e si regala la sesta finale consecutiva sul palcoscenico europeo. Domani a Malta alle 21 i ragazzi di Sukhno dovranno superare il Barcellona per alzare il trofeo per la 12ª volta. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Matias Soulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca. Al 67esimo pareggia Imbeom Wang. 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il VAR annulla il gol. All'81esimo Hyun Gyu-ho porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori. Al britannico della Mercedes Russell il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il settimo round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere.
9: Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
10: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 16 e 47 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, nel commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località. Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphilj, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier, ministro degli esteri Tajani, e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
0: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavino a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria dopo meno di 12 mesi l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo, che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero, per bocca di John Elkann, ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio. Con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case. E stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale, prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei 3 Paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League dopo il capo al debutto contro la Francia. Il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania nella notte tra sabato e domenica, sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua, quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
12: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Oggi si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, stamattina il pontefice è atterrato a Tenerife per l'ultima tappa. Durante la sua visita di 7 giorni in Spagna, il Papa ha richiamato più volte alla centralità della persona e della dignità umana, dell'accoglienza e della solidarietà verso i migranti. Temi centrali anche nell'ultimo giorno del pontefice alle Canarie, prima del ritorno a Roma. Siamo tutti migranti, ha dito Leone a Tenerife, poi il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi.
12: Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters sul sito e Bloomberg. Il testo del memorandum è ancora in fase di definizione, l'Iran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine anche ai combattimenti in Libano. L'obiettivo è definire la formulazione entro sabato, in modo che l'accordo possa essere firmato dal vicepresidente USA J.D. Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf. Non è ancora stata stabilita una sede, ma Ginevra sembra la più probabile.
13: La cronaca: una bambina di 3 anni è stata dimenticata per 4 ore a bordo di uno scuolabus a Pizzoli, piccolo comune in provincia dell'Aquila. La notizia è stata resa nota da TGR Abruzzo, che ha spiegato che la famiglia della malcapitata ha presentato una denuncia con conseguente apertura di un fascicolo da parte della procura per i minorenni. Secondo quanto si è appreso, la bambina era seduta all'interno del mezzo che era parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus.
12: Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso da una motocicletta guidata da un 29enne senza patente sul lungomare di Napoli. L'incidente stradale si sarebbe verificato ieri in tarda serata in via Caracciolo. La vittima, residente a Grumonevano nell'Interland partenopeo, è stata investita dal giovane che in sella alla sua moto in compagnia di una passeggera di 27 anni. Alla vista di una pattuglia dei carabinieri ha accelerato bruscamente per eludere un possibile controllo. Nella fuga il centauro ha imboccato via Caracciolo contromano e ha travolto violentemente il pedone. Il 29enne è stato arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale aggravato.
13: Ora i dati UNICEF, secondo cui 138 milioni di bambini sono implicati da protagonisti in pratiche legate al lavoro e di conseguenza allo sfruttamento. 54 milioni di questi sono impegnati attivamente in lavori pericolosi per la loro salute e sicurezza. Lo dice il presidente Anmil nella giornata contro il lavoro minorile. La vergogna mondiale del lavoro minorile chiede agli italiani un duplice sguardo, coinvolgimento da consumatori e consapevolezza della pratica in Italia. Nel mirino fast fashion e costi troppo bassi perché i lavoratori sono sfruttati.
12: Chiusura allo sport. Gianni Infantino, presidente della FIFA, è stato molto ironico in merito al mondiale che è appena cominciato senza la nazionale italiana. Infatti in un'intervista ha affermato che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Le sue parole: prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64 nazionali. Forse l'Italia, ha aggiunto, si qualifica con 64. Chissà, magari se ne mettiamo 208.
13: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il calcio. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208, ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconeri e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Il futuro di Mattia Sulé a Roma è un bivio e la sensazione è che l'addio possa consumarsi a strettissimo giro. Lo spazio sulla tre quarti della Roma per l'argentino rischia di ridursi drasticamente, complice anche l'ingombrante presenza di Paolo Dybala vicino al rinnovo e il pressing su Mason Greenwood. Gasperini sarebbe sceso in campo in prima persona con una videochiamata esplorativa al giocatore inglese e al padre agente, incassando il suo gradimento, attratto dal ritorno in Champions League e dall'ambiente. A Guadalajara in Messico, Corea del Sud e Repubblica Ceca, è finita 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei mondiali. Tutti gol nel secondo tempo. Al 58esimo Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67esimo pareggia Imbeom Wang, 10 minuti dopo Tomas Souček sembra firmare di nuovo il vantaggio ma il VAR annulla il gol, all'81esimo Yong Yuo porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. In chiusura i motori al britannico della Mercedes Russell, il miglior tempo della prima sessione di prove libere per il 7° round del mondiale di Formula 1. Leclerc terzo su Ferrari, ai box il leader del campionato Antonelli per far posto a Vesti, ma non è stato l'unico rookie oggi nell'FP1, debutto del nostro Fornaroli su McLaren, quinto e migliore degli esordienti. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
3: GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17. Ed un minuto.
3: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto. presto, aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
12: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
13: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
12: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con 2 figure, del 1972.
13: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
12: Il calcio ora è ufficiale. Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
13: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
0: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavino a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria, dopo meno di 12 mesi, l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo, che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero, per bocca di John Elkann, ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. 5° l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 17 e 9 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
18: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lish Lein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
5: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini, emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco pub, le Constellation, i locali di Jack e Jessica Moretti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. 6 le persone denunciate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei container hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate, anche queste, al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: a prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato 85,78 dollari al barile con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano 88,23 dollari al barile con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
0: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavino a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria, dopo meno di 12 mesi, l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo, che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero, per bocca di John Elkann, ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il Mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League dopo il capo al debutto contro la Francia. Il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania nella notte tra sabato e domenica, sfida con la Turchia lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua, quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona, miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
10: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
4: Sono le 17 e 21 minuti.
3: New. News.
11: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damian Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
7: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Sport.
0: Ben trovati da Jenny Di Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavino a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria dopo meno di 12 mesi l'avventura di Damian Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero, per bocca di John Elkann, ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19. 19.30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte, tra sabato e domenica, sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
2: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
0: Chiudiamo con i motori, la Formula 1, domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. 5° l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
3: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto presto, ha aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
8: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
13: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi.

0: Nato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
1: Il calcio ora è ufficiale, Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali, il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
0: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 17 e 31 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, a seguito del miglioramento della situazione di sicurezza. Le condizioni attuali offrono l'opportunità di ottimizzare ulteriormente le dimensioni e la presenza della KFOR, ha dichiarato il generale statunitense Alexios Grinkiewicz, comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Intanto, secondo il New York Times, gli Stati Uniti pianificano un drastico taglio del numero di caccia e navi militari a disposizione delle operazioni NATO in Europa, previsti in particolare la riduzione da 150 a 100 degli F-16 e degli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 degli aerei da ricognizione, il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna, il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, di una portaerei e di diverse navi da guerra. Tali intenzioni, aggiunge il New York Times citando due alti funzionari europei, sono state comunicate agli alleati all'inizio di giugno in un documento. Veniamo in Italia adesso. Bagarre in aula ieri durante il dibattito sulle comunicazioni della Premier in vista del Consiglio europeo. Il servizio della redazione.
8: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato ieri duramente l'area vicina al generale Roberto Vannacci, accusandola di essere stata più volte funzionale alle opposizioni. La Premier ha ricordato che in diverse occasioni i vannacciani hanno votato contro la fiducia al governo insieme al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Immediata la replica delle opposizioni, la segretaria del PD Lish Lein ha accusato l'esecutivo di aver fallito, sostenendo che il prezzo delle scelte del governo ricade sui cittadini. Matteo Renzi ha invece definito la Premier Lady Tax.
7: Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana. Dalle autopsie seguite sui corpi di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi ed Emanuele Galeppini, emerge che le giovani vittime italiane che hanno perso la vita nel rogo nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio scorsi si sarebbero potute salvare. Non hanno praticamente assunto bevande alcoliche o comunque, qualora abbiano anche bevuto, la hanno fatto in maniera decisamente scarsa, come riportato dal Messaggero. Quando le fiamme hanno avvolto il disco Pub Le Constellation, il locale di Jack e Jessica Moretti, i nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati perché l'uscita di sicurezza era chiusa. Novità anche nell'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto all'ospedale Bonaldi di Napoli per un trapianto di cuore fallito. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito l'operazione sul piccolo, poi morto il 21 febbraio. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Maxi sequestro di oggetti contraffatti a Napoli. Nel quartiere di Ponticelli la Guardia di Finanza ha trovato oltre 385.000 capi di abbigliamento e accessori falsi, quasi tutti con i marchi di notissime griff, che se messi in vendita avrebbero fruttato guadagni per 7 milioni di euro. Se le persone denunciate imputate dovranno rispondere a vario titolo dei reati di contraffazione e ricettazione. Le perquisizioni eseguite dai finanzieri nei contesti

0: hanno consentito di trovare anche 70 parti di autovetture destinate anche queste al mercato illegale dei pezzi di ricambio delle vetture. Una notizia di economia in chiusura: prezzo del petrolio ancora in calo oggi sui mercati delle materie prime. Il WTI con consegna a luglio è scambiato $85.78 al barile con una flessione del 2,20%, mentre il Brent con consegna ad agosto passa di mano $88.23 al barile con una riduzione del 2,38%. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Le difficoltà maggiori in questi minuti in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. Problemi anche in A4, qui ci sono code tra Desenzano e Brescia Centro in tutte e due le direzioni. Traffico più intenso del solito nell'area milanese, con code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code per un incidente inoltre in A26 da Ovada a Masone, per il traffico in A10 da aeroporto a Genova Ovest. In A13 per un incidente circa 3 km di code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle da Olmo a Prepo verso Foligno e da Piscille a Madonalta verso il lago. Code inoltre sulla statale 3B 645 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code in tangenziale est nelle due direzioni sul grande raccordo anulare in interna a tratti tra Cassia e la Rustica, in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Pomezia e Priglia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in A1 dal centro direzionale al bivio per la 16 verso Milano e dall'asse di supporto a Casoria verso Napoli.
1: Meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre tre località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
4: INPS, insieme, sempre.
1: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
4: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
1: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a 500 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 17 e 42 minuti.
5: News.
3: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località e Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore del delegato e direttore generale, dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storie e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
0: Le difficoltà maggiori in questi minuti in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. Problemi anche in A4, qui ci sono code tra Desenzano e Brescia Centro in tutte e due le direzioni. Traffico più intenso del solito nell'area milanese, con code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code per un incidente inoltre in A26 da Ovada a Masone, per il traffico in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A13 per un incidente circa 3 km di code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle da Olmo a Prepo verso Foligno e da Piscille a Madonalta verso il lago. Code inoltre sulla statale 3bis e 45 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code in tangenziale est nelle due direzioni sul grande raccordo anulare in interna a tratti tra Cassi e la Rustica, in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Pomezia e Priglia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in A1 dal centro direzionale al bivio per la 16 verso Milano e dall'asse di supporto a Casoria verso Napoli.
5: Meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
7: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. È ufficiale, Giovanni Carnevali, ex Sassuolo, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus. Sarà un futuro di successi. Il proclama del 66enne dirigente milanese, accettate le dimissioni di Comolli, a cui andranno 850.000 euro lordi. Ed ora voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio. Con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca, ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano tre case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
8: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
7: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libere del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. Quinto l'italiano Fabiano Fornaroli con la McLaren, ottavo il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine, Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. 495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 17 e 53 minuti.
5: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti e gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli, lo ha detto Donald Trump in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Ferma la replica del ministro degli esteri Tajani: noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Ieri intanto il presidente americano ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid di questa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, firmeremo molto
12: presto, aggiunto poi dallo studio Vale. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale.
11: Rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nell'inchiesta sulle commesse in ANAS. L'accusa è di corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in abbreviato a 1 anno e 4 mesi, assolto dall'accusa di turbativa d'asta.
12: È di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un elicottero precipitato a Solcio di Lese, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo le prime informazioni, la vittima è una persona di circa 60 anni. I 3 feriti invece hanno riportato traumi classificati in codice giallo. In base a quanto ricostruito fino ad ora, la villa da cui l'elicottero era da poco decollato si troverebbe a Foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
11: È morto a 88 anni David Hockney, nato in Inghilterra ma attivo per la maggior parte della sua vita artistica a Los Angeles. Inconfondibili i suoi paesaggi assolati, strade di periferia, piscine in cui le forme si riflettono e deformano. Tornato nel Regno Unito in età avanzata, trovò nuova ispirazione nei boschi del suo Yorkshire, come nei campi della Normandia. Il suo record d'asta nel 2018, 90 milioni di dollari per ritratto di artista, piscina con 2 figure, del 1972.
12: L'Istat ha diffuso gli ultimi dati sul mercato del lavoro in Italia. In base al report, nel primo trimestre 2026, il numero di occupati, che si attesta a 24.207.000, aumenta su base congiunturale dello 0,3% sul quarto trimestre 2025, a seguito della crescita dei dipendenti a tempo determinato e soprattutto degli indipendenti, più sostenuta del lieve calo dei dipendenti a tempo indeterminato. Si riduce il numero di disoccupati, aumenta quello degli inattivi di età compresa fra 15 e 64 anni. Al netto degli effetti stagionali, il tasso di occupazione sale del 62,7%, quello di disoccupazione cala al 5,3%, il tasso di inattività sale al 33,7%.
11: Il calcio ora è ufficiale. Damien Comolli non è più l'amministratore delegato della Juventus, al suo posto Giovanni Carnevali. L'annuncio del club bianconero sui canali ufficiali: il nuovo AD sarà anche direttore generale. Lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale.
12: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
9: Viabilità.
0: Le difficoltà maggiori in questi minuti in A1, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli. Problemi anche in A4, qui ci sono code tra Desenzano e Brescia Centro in tutte e due le direzioni. Traffico più intenso del solito nell'area milanese, con code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Code a tratti inoltre sulle 3 tangenziali e sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code per un incidente inoltre in A26 da Ovada a Masone, per il traffico in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A13 per un incidente circa 3 km di code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle da Olmo a Prepo verso Foligno e da Piscille a Madonalta verso il lago. Code inoltre sulla statale 3B 645 tra Montebello e Ponte Nuovo verso Terni. A Roma code in tangenziale est nelle due direzioni, sul grande raccordo anulare in interna a tratti tra Cassia e la Rustica, in esterna dalla Roma Fiumicino a Roma Sud. Code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina tra Pomezia e Priglia verso Latina. A Napoli per un incidente circa 3 km di code in A1 dal centro direzionale al bivio per la 16 verso Milano e dall'asse di supporto a Casoria verso Napoli.
9: Meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
3: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
9: INPS, insieme, sempre.
1: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali, la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
4: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
1: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a €500 mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
15: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
16: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio GR News.
6: Sono le 18 e 4 minuti.
5: News.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
3: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
9: INPS, insieme, sempre.
1: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
4: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
1: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a €500 mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 18 e 12 minuti.
5: News.
11: Buonasera dalla redazione.
12: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
11: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà l'istanza.
12: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
11: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle calandre di Ventimiglia in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto, i vigili del fuoco supportati dall'elicottero Drago 157 e la finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
12: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
11: Il calcio: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
12: E con questo è tutto. A più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
3: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a Ventimiglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
17: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
10: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'organizzazione del notariato italiano, la ripresa appare infatti diffusa con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano nella quasi totalità delle città la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.400. 495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 18 e 22 minuti.
5: News.
18: Ancora bentrovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
19: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
18: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
19: E di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
18: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
19: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di Via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
18: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
3: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca all'AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
9: INPS, insieme, sempre.
1: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il

0: Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
1: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a 500 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame, accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News. Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette: i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Buonasera dalla redazione.
5: Dopo una giornata di altissima tensione, Donald Trump ha annunciato su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di aver annullato i raid della scorsa notte. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, ha detto durante un comizio virtuale, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Secondo Axios, la possibile cerimonia di firma di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra. Subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica smentisce illusione americana, mentre i media persiani rivendicano che il testo proposto è quello dell'Iran.
4: Ora in Italia Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti qualificate. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.

0: processo per la quale la difesa presenterà l'istanza.
1: Una stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna tra gennaio e oggi è stata sentita 3 volte in questura come persona informata dei fatti e ha sempre negato tensioni e problemi nella famiglia Di Vita, salvo poi essere smentita da riscontri oggettivi fatti dagli investigatori. Lei stessa infatti sarebbe stata a conoscenza dei problemi in famiglia e avrebbe invece continuato a negare di fronte alle domande dei poliziotti, tanto da far scattare la denuncia per aver ostacolato le indagini.
0: Sono stati trovati senza vita i corpi di un 19enne di nazionalità marocchina e di un 25enne brasiliano. I due erano dispersi da mercoledì pomeriggio dopo che si erano tuffati alle Calandre di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Le ricerche sono scattate subito e sono proseguite fino ad oggi. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, supportati dall'elicottero Drago 157, e la Finanza con mezzi aerei e marini. Entrambi i corpi si trovavano nello specchio acqueo interno del porto di Ventimiglia.
1: Voltiamo pagina. Elon Musk è il primo triliardario della storia, un anglicismo mai usato ma che sempre di più è destinato ad entrare nel linguaggio comune. Alle 9.30 in punto ora di New York, le 15.30 in Italia, al suono della celebre campanella i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX esordisce in borsa forte di una valutazione record che sfiora i 1.800 miliardi di dollari e con una portata che a partire da oggi e per i prossimi anni potrebbe essere in grado di muovere l'indice tecnologico Nasdaq come solo le big tech fanno.
0: Il calcio: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
1: E con questo è tutto. A più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18 e 39 minuti.
2: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
8: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale nucleare tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia, infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
7: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
8: E di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
7: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
8: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
7: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
10: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremità nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 18 e 46 minuti.
2: News.
10: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre tre località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
10: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre tre località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi di dollari, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
11: INPS, insieme, sempre.
12: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati. Storie che cambiano il paese con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
13: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
12: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a €500 mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
14: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di Unicredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. Unicredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano, nella quasi totalità delle città, la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 18:57.
2: News.
10: Buonasera da Daniela Ubaldi. Garlasco Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sulla arsenale balistico, anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz: non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una 80ina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
2: L'economia.
10: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi e subito crescita. Alessandro Cisilin.
15: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi di dollari, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019, e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi di dollari. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa, gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa, che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
10: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3% trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro, dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita a un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: GR News.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19 e 4 minuti.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
0: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
1: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal piano nazionale arbovirosi.
0: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
1: Dall'estero il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
0: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, in giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
0: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Toni D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Toni il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo tre mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850 mila euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 19 e 11 minuti.
2: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
8: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo. Si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
7: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
8: È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo
17: Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I tre feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
18: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerata le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
17: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
18: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
10: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
11: INPS, insieme, sempre.
12: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
13: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
12: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a 500 euro mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
14: Buon venerdì 12 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il quotidiano tedesco Handelsblatt scrive che UniCredit ha rafforzato la sua posizione nella battaglia per l'acquisizione di Commerzbank, arrivando a detenere una partecipazione superiore al 37%. Nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto avviata all'inizio di maggio, gli azionisti avrebbero infatti conferito alla banca italiana il 10,91% delle azioni di Commerzbank, andando così ad aumentare la partecipazione azionaria di UniCredit dal 26,77% al 37,68%. A sua volta però un portavoce di Commerzbank ha invece affermato che secondo le informazioni a disposizione dell'istituto di credito che ha sede a Francoforte, finora non è stata individuata alcuna adesione all'offerta da parte di investitori istituzionali, mentre la somma delle adesioni da parte di investitori privati corrisponde a una partecipazione azionaria di appena lo 0,05% circa. UniCredit ha risposto a queste voci in modo chiaro, sostenendo che il management di Commerzbank sta muovendo gravi accuse e sottolineando che il suo comportamento si conforma a tutti i requisiti della legge tedesca sull'acquisizione e l'offerta pubblica di acquisto di titoli, mantenendo un dialogo continuo e trasparente con la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca. Un'analisi pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato rivela che nel 2025 a livello nazionale gli acquisti di case sono aumentati del 6,6%, mentre i mutui sono a loro volta cresciuti del più 18,8%. E i risultati più brillanti sono stati rilevati soprattutto in alcune grandi città. A Roma gli acquisti sono saliti del 7,80%, a Milano del 5,63%, a Torino dell'8,88%, a Bologna del 6,42%, a Napoli del 6,93% e a Palermo addirittura del 25,91%. In questi grandi centri, spiega l'Organizzazione del Notariato Italiano, la ripresa appare infatti diffusa, con dinamiche particolarmente sostenute dalle compravendite di prima casa tra privati, mentre continua a mostrare maggiori difficoltà il comparto delle nuove costruzioni e degli acquisti direttamente da impresa. Inoltre, il mercato conferma anche la forte centralità della componente giovanile, con gli under 35 che rappresentano, nella quasi totalità delle città, la fascia prevalente sia tra gli acquirenti che usufruiscono delle agevolazioni prima casa, sia tra i contraenti di mutuo. In dettaglio, dall'analisi emerge come lo scorso anno l'area di Milano, Monza e Brianza abbia registrato una crescita complessiva delle compravendite di fabbricati abitativi del 5,63%, passando da 57.798 a 61.054, e come anche Roma abbia messo a segno uno sviluppo complessivo delle compravendite del 7,80%, incrementandole da 53.333 a 57.495. E infine Palermo, che si è distinta per il risultato più eclatante tra le maggiori città italiane, ha vissuto un autentico exploit degli acquisti di case del 25,91%, passando da 9.753 a 12.280 compravendite. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 25 minuti.
2: News.
10: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca all'AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre tre località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
0: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Toni D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Toni il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850 mila euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
20: News. Buonasera da Daniela Ubaldi. Garlasco Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di

0: ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico, anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
1: L'economia.
0: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi e subito crescita. Alessandro Cisilin.
2: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a 135 dollari ciascuna, con una raccolta pari a 75 miliardi di dollari, un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da 1.770 miliardi di dollari. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili e qui sta la scommessa che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
0: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, Anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita, un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà.

0: a nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buonasera da Daniele Obaldi. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distingue e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. Anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
1: L'economia.
0: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli 85 dollari al barile. Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%, trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
5: Sono le 19 e 41 minuti.
6: News.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Apriamo con la cronaca. Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. È quanto ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, istanza su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Al momento, quello che all'epoca del delitto di Garlasco era il fidanzato della giovane donna brutalmente uccisa nella sua villetta, era in regime di semilibertà. Ha ormai quasi finito di scontare la sua pena per il delitto del 2007. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa dovrebbe presentare istanza.
7: Si arricchisce di un nuovo colpo di scena la già complessa inchiesta sulla morte di Antonella Di Gelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia morte in ospedale a Campobasso dopo essere state avvelenate da ricina nel dicembre scorso nella loro casa a Pietracatella. Nelle scorse ore la magistratura infatti ha denunciato a piede libero un'amica di famiglia delle due vittime, con l'accusa di aver ostacolato le indagini negando categoricamente le liti in famiglia che invece gli inquirenti avrebbero accertato.
8: Primo caso umano di infezione da West Nile virus nella provincia di Caserta. Si tratta di un uomo di circa 70 anni originario del comune di Grazzanise. Il virus della febbre del Nilo viene trasmesso dalla puntura delle zanzare e può provocare gravi complicazioni come la meningite e l'encefalite. Lo scorso anno si sono registrati oltre 80 casi in Campania. Dopo la segnalazione, immediata è stata l'attivazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi.
7: Svolta nelle indagini sulla morte in un incidente del 17enne Giorgio Pienabarca, investito e ucciso nelle prime ore di oggi a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia, mentre tornava a casa a piedi dopo una festa con amici. Il manete è finito infatti un amico 18enne del ragazzo che sarebbe stato alla guida della vettura che ha investito il minore intorno alle 4 del mattino. L'accusa per lui è di omicidio stradale.
8: Dall'estero, il presidente americano Trump accusa l'Iran di diffondere fake news sui termini dell'accordo. Con loro non esiste il concetto di negoziare in buona fede. I termini che l'Iran ha fatto trapelare non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Ciò che hanno detto, dice Trump, non ha alcuna relazione con la verità. Il leader americano li esorta quindi a darsi una mossa per concludere l'intesa.
7: Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri in Messico allo stadio Azteca, prima della partita tra Messico e Sudafrica, oggi tocca al secondo paese ospitante della Coppa del Mondo di Calcio 2026. Alle 19:30 di questa sera partirà lo show d'apertura di Toronto con protagonisti alcuni artisti di fama mondiale come Analismo Reset e Michael Bublé. Poi per il girone B il fischio d'inizio di Canada-Bosnia è alle 21.
8: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
9: Viabilità. In A4 per un incidente circa 5 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in tangenziale ovest da Corsico ad Assago direzione Laghi e da Settimo a Corsico verso la 1. Code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a statale 24 verso Collegno. In A7 per lavori code tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code anche in A26 da Ovada a Masone e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A1 per le conseguenze di un incidente ci sono code a tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Napoli. Più avanti circa 7 km di code per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze e per un incidente tra Empoli Est ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code in tangenziale est da Salaria Trionfale verso lo stadio. Code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e Bivio per Napoli Centro. Ci sono inoltre code per il traffico in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli. Per lavori poi solite code sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Versa Merito in ambo i sensi. Più a sud code in A2 in uscita a Fratte, in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Code a tratti per il traffico inoltre sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Corno d'Oro di Eboli e Capaccio Scalo verso il Cilento.
6: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Sport.
7: Buonasera dalla redazione sportiva. Proseguono i colloqui tra Roma e Dybala per trovare un accordo per il rinnovo. L'entourage dell'argentino è in attesa di capire nei prossimi giorni se ci sono le condizioni per continuare assieme, ma la priorità della Hoja è restare a Roma, dando la priorità ai giallorossi. Le parti sono in continuo contatto e la prossima settimana potrebbe essere chiave per un'intesa. Nel frattempo si attendeva l'ufficialità ed è arrivata. Tony D'Amico, il nuovo direttore sportivo della Roma, sarà operativo dal 1 luglio. D'Amico arriverà a Roma dopo 4 stagioni con l'Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro club. Benvenuto a Roma, si legge nel comunicato ufficiale. Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino. In giornata era arrivata la comunicazione della rescissione consensuale con la Juve Stabia. Ora l'ex terzino è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in panchina, il primo in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale: il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal 1 luglio 2026 la conduzione della prima squadra sarà affidata al tecnico Ignazio Abate. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. E ora il punto sul mondiale. Sarà italiano l'arbitro di Uruguay Arabia Saudita del 15 giugno. Maurizio Mariani è stato designato per la sfida che si giocherà a Miami. Si avvicina la seconda serata nel frattempo di calcio mondiale. Dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Il Canada affronta la Bosnia che ci ha eliminato ai playoff, mentre gli USA incontrano il Paraguay, mentre Yamal va a fare la spesa al Walmart e Holland va a vedere le finali NHL. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha preso in giro l'Italia in un'intervista rilasciata a Case TV, affermando che la federazione può valutare un allargamento del mondiale a 64 o 208 squadre, così da facilitare la qualificazione dell'Italia dopo 3 mancate partecipazioni. Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. Abbiamo discusso di un mondiale con 64, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. Forse l'Italia si qualifica con 64 nazionali, chissà, magari se ne mettiamo 208. Ha affermato Infantino, chiaramente ironico ma sibillino. Dal 4 giugno 2025 al 12 giugno 2026, tanto è durato il regno di Damien Comolli alla Juventus. Dopo le voci uscite nel tardo pomeriggio di ieri, oggi è arrivato il comunicato ufficiale che sancisce la separazione tra il club bianconero e il dirigente francese. Un anno di Comolli che alle casse della Juve è costato più di 8 milioni lordi, una cifra composta dalla buonuscita da 850.000 euro concordata con la rassegna delle dimissioni del francese, a cui va aggiunto uno stipendio da 3 milioni netti, circa 6.5 all'ordo, e un bonus alla firma quando entrò in società da 950.000. Al posto di Comolli è in arrivo Giovanni Carnevali. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 49 minuti.
6: News.
10: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
11: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
10: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sugli appalti. Anna Ananas, l'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
11: È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
10: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerata le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
11: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
10: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 e dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Viabilità.
9: In A4 per un incidente circa 5 km di code tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. A Milano code in tangenziale ovest da Corsico ad Assago direzione Laghi e da Settimo a Corsico verso la 1. Code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 verso Collegno. In A7 per lavori code tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. Verso Genova code anche in A26 da Ovada a Masone e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A1 per le conseguenze di un incidente ci sono code tratti tra Basso Lodigiano e Fidenza verso Napoli. Più avanti circa 7 km di code per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastrassigna e Scandicci verso Firenze e per un incidente tra Empoli Est ed Empoli Centro verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code in tangenziale est da Salaria Trionfale verso lo stadio. Code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro. Verso Napoli code in A1 tra Casoria e Bivio per Napoli Centro. Ci sono inoltre code per il traffico in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli. Per lavori poi solite code sull'asse Emiliano tra Grumo Nevano e Versa Merito in ambo i sensi. Più a sud code in A2 in uscita a Fratte, in A3 da Fratte verso Salerno Centro. Code a tratti per il traffico inoltre sulla statale 18 Tirrena Inferiore tra Corno d'Oro di Eboli e Capaccio Scalo verso il Cilento.
6: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
0: Buona serata da Daniele Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca all'AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
12: INPS, insieme, sempre.
13: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
14: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
13: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a €500 mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: GR News. Il
15: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 20 ed un minuto.
6: Gli inserti speciali di Radio GR News.
13: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 9 giugno il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, in visita di Stato nella Corea del Nord, hanno reso omaggio alla torre dell'amicizia sino-nordcoreana insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante la cerimonia i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei caduti dell'esercito popolare dei volontari cinesi. Xi e Kim hanno visitato la sala commemorativa dove sono esposti documenti, fotografie e opere dedicate alla lotta comune nella guerra di resistenza all'aggressione americana e la ricostruzione post-bellica. I due hanno sottolineato l'importanza di preservare la memoria storica e tramandare la storica amicizia. Lo stesso giorno Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha visitato a Pyongyang la scuola centrale dei quadri del Partito dei Lavoratori di Corea, dove i leader dei due paesi hanno piantato insieme un abete, simbolo di legami duraturi, e testimoniato l'inaugurazione di una stele commemorativa dedicata all'amicizia tra Cina e Corea del Nord. Dopo un pranzo privato con Kim, Xi è rientrato a Pechino, dichiarando che la reciproca comprensione tra la Cina e la Corea del Nord è ora più profonda e completa e la direzione dello sviluppo futuro è più chiara e definita. Secondo i dati diffusi il 9 giugno dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, nei primi 5 mesi del 2026 il commercio estero della Cina è cresciuto di oltre il 15%, in particolare l'import-export di prodotti legati all'intelligenza artificiale è aumentato di oltre il 50% su base annua. Nei primi 5 mesi le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando il ritmo delle esportazioni, a conferma della domanda interna in continua ripresa e la dinamica endogena dell'economia cinese costantemente rafforzata. Dal 1 maggio la Cina ha applicato misure di dazio zero a 53 paesi africani, dando un ulteriore impulso agli scambi con il continente. Nei primi 5 mesi l'import-export tra Cina e paesi africani ha superato per la prima volta nello stesso periodo dell'anno quota 1000 miliardi di yuan, con una crescita annua del 18%. L'8 giugno si è svolto a Ginevra l'evento tematico per celebrare la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà delle Nazioni Unite. Politici, studiosi e rappresentanti di diversi paesi hanno discusso temi come il rinnovamento delle antiche civiltà nel mondo contemporaneo, invitando a trasformare il consenso tra civiltà in risultati concreti di governance. Nel suo videomessaggio il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato che la diversità delle civiltà è una caratteristica distintiva del mondo, ma che oggi lo sviluppo della civiltà affronta sfide senza precedenti. Ha quindi invitato a promuovere la comprensione reciproca e la fiducia attraverso il dialogo. Durante la giornata si sono tenute anche mostre e spettacoli artistici. Nel giugno 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato all'unanimità una risoluzione proposta dalla Cina, istituendo il 10 giugno come giornata internazionale del dialogo tra le civiltà. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: News.
0: Buonasera da Daniele Obaldi. Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
16: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
0: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
17: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
0: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
18: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana italiana all'1.30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ed è tutto, buona serata.
6: Meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Assume i contorni del giallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo indiscrezioni diffuse in mattinata, la firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Galibaf. Ma Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran su Hormuz, sanzioni e Libano. Fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Farebbero meglio a rimettersi in riga in fretta, ha scritto il presidente americano. Poi l'attacco a Europa e G7. Irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano, raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Le borse ai massimi puntano sulla fine della guerra, crolla il petrolio. Il primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes, lo annuncia l'Eliseo. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il vertice riunirà 9 ministri per parte ed è in programma anche un forum di affari franco-italiano alle Cannes. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia, le infrastrutture. I due leader, fa sapere la presidenza francese, parleranno anche dei grandi nodi europei e internazionali. La cronaca: Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Nell'udienza di oggi pomeriggio, che si è tenuta in gran segreto, ha risposto in modo pacato ai magistrati. Secondo la sostituta PG Valeria Marino, ha accettato la condanna anche se può dirsi innocente e sta risarcendo i poggi. Si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, oggi il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa. Dignità umana, accoglienza e solidarietà verso i migranti, temi affrontati dal pontefice. Oggi anche il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. In partenza verso Fiumicino, un problema tecnico dovuto al forte vento ha bloccato il decollo del volo papale. Prevost rientrerà in Vaticano su un Falcon dell'esercito dell'aria, offerto da Re Felipe. È il giorno della più grande IPO della storia, sbarca a Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk che diventa ufficialmente il primo trilionario del pianeta. La società vola al suo esordio, centrando subito una capitalizzazione di oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi e sale a $150, più 11%. Il patrimonio personale del magnate schizza da circa 700 a quasi 1.100 miliardi. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Elon Musk, parlando ai suoi dipendenti alla Starbase in Texas. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Sono le 20 e 23 minuti.
2: News.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano J.D. Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
4: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
3: Vediamo la cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sui appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. Inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
4: È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
3: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerata le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
4: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente imboccando la strada a contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto, il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
3: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022 dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 28 minuti.
2: News.
6: Buonasera da Daniele Obaldi. Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
7: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Arakci, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
6: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione.

0: oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici, di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
1: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 40 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Assume i contorni del giallo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo indiscrezioni diffuse in mattinata, la firma del memorandum sarebbe già in programma per domenica a Ginevra, alla presenza di Vance e Galibaf. Ma Trump frena sulle condizioni fatte trapelare da Teheran su Hormuz, sanzioni e Libano. Fake news che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Farebbero meglio a rimettersi in riga in fretta, ha scritto il presidente americano. Poi l'attacco a Europa e G7. Irrilevanti, abbiamo vinto la guerra senza il loro aiuto. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano, raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Le borse ai massimi puntano sulla fine della guerra, crolla il petrolio. Il primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes, lo annuncia l'Eliseo. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il vertice riunirà 9 ministri per parte ed è in programma anche un forum di affari franco-italiano alle Cannes. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, in particolare la difesa, lo spazio, l'energia, le infrastrutture. I due leader, fa sapere la presidenza francese, parleranno anche dei grandi nodi europei e internazionali. La cronaca: Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Nell'udienza di oggi pomeriggio, che si è tenuta in gran segreto, ha risposto in modo pacato ai magistrati. Secondo la sostituta PG Valeria Marino, ha accettato la condanna anche se può dirsi innocente e sta risarcendo i poggi. Si conclude lo storico viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Spagna. Dopo Madrid, Barcellona e Las Palmas de Gran Canaria, oggi il pontefice è stato a Tenerife per l'ultima tappa. Dignità umana, accoglienza e solidarietà verso i migranti, temi affrontati dal pontefice. Oggi anche il monito ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. In partenza verso Fiumicino, un problema tecnico dovuto al forte vento ha bloccato il decollo del volo papale. Prevost rientrerà in Vaticano su un Falcon dell'esercito dell'aria, offerto da Re Felipe. È il giorno della più grande IPO della storia, sbarca a Wall Street SpaceX, il colosso spaziale di Elon Musk che diventa ufficialmente il primo trilionario del pianeta. La società vola al suo esordio, centrando subito una capitalizzazione di oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall'apertura degli scambi e sale a $150 più 11%. Il patrimonio personale del magnate schizza da circa 700 a quasi 1.100 miliardi. SpaceX vuole portarvi sulla Luna, su Marte e oltre, ha detto Elon Musk, parlando ai suoi dipendenti alla Starbase in Texas. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 45 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Potrebbe essere firmato già domenica prossima a Ginevra il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran destinato a mettere fine alla guerra nel Golfo. A riferirlo sono fonti citate dalle agenzie internazionali Reuters e Bloomberg. Il testo dell'accordo sarebbe ancora in fase di definizione. Teheran continua a sostenere che l'intesa debba comprendere anche la cessazione dei combattimenti in Libano. L'obiettivo dei negoziatori è chiudere la stesura entro sabato per consentire la firma il giorno successivo. A rappresentare Washington dovrebbe essere il vicepresidente americano Judy Vance, mentre per l'Iran è indicato il presidente del Parlamento Mohammed Bagher Gharibaf. La sede non è stata ancora ufficializzata, ma Ginevra resta l'ipotesi più accreditata per ospitare un appuntamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nella crisi medio orientale.
2: Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il primo vertice bilaterale tra i due leader. L'annuncio arriva dall'Eliseo, si tratta anche del primo summit ufficiale tra Roma e Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Al tavolo parteciperanno 9 ministri per ciascun paese e il programma prevede anche un forum economico franco-italiano a Le Cannet e una visita alla sede di Thales Alenia Space a Cannes, azienda simbolo della cooperazione industriale tra Francia e Italia. Al centro del confronto ci saranno temi strategici come difesa, spazio, energia e infrastrutture, oltre ai principali dossier europei e internazionali.
1: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi giudiziari nell'inchiesta romana sui appalti ANAS. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio con accusa di corruzione. Lo ha deciso il giudice dell'udienza preliminare che ha fissato l'inizio del processo per il prossimo 16 settembre. Contestualmente è stato accolto il patteggiamento del figlio Tommaso Verdini, che ha concordato una pena di 2 anni e 10 mesi. Nello stesso procedimento uno dei manager coinvolti, Domenico Petruzzelli, è stato condannato con rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, mentre è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'assegnazione di commesse legate all'ANAS.
2: È di un morto e 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto sul Lago Maggiore nella zona di Solcio di Lesa. Il velivolo era appena decollato ad una villa privata quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato. La vittima è un uomo svizzero di oltre 70 anni che risiedeva nella proprietà da cui era partito l'elicottero. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale possesso della cittadinanza italiana. Secondo le prime informazioni, la famiglia sarebbe conosciuta nel mondo della finanza. I 3 feriti, tutti stranieri, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
1: A Pizzoli, in provincia dell'Aquila, una bambina di 3 anni è stata dimenticata per circa 4 ore a bordo di uno scuolabus. La vicenda ha portato la famiglia della piccola a presentare una denuncia alla procura per i minorenni. Ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto ricostruito, la bambina è rimasta seduta all'interno del mezzo dopo il termine del servizio. Fortunatamente il pulmino si trovava parcheggiato all'ombra all'interno della rimessa degli autobus e questo avrebbe evitato conseguenze più gravi, considerate le elevate temperature registrate nelle ultime ore. Restano ora da chiarire le modalità con cui sia stato possibile dimenticare la bimba a bordo del veicolo.
2: Tragedia nella notte a Napoli. Sul lungomare di via Caracciolo è morto il 60enne investito da uno scooter guidato da un 29enne che, secondo la ricostruzione degli investigatori, stava tentando di sfuggire a un controllo dei carabinieri. L'uomo alla guida avrebbe accelerato bruscamente, imboccando la strada contromano. Lo scooter, risultato privo di assicurazione, ha travolto il pedone che stava attraversando la carreggiata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Dopo l'impatto, il 60enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fatebene Fratelli, dove è deceduto poco dopo la mezzanotte. Il 29enne è stato arrestato con accusa di omicidio stradale e resta ricoverato sotto sorveglianza all'ospedale del Mare. La passeggera di 27 anni è rimasta ferita. Lo scooter è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti.
1: Chiudiamo con il calcio e con una polemica che coinvolge la nazionale italiana. Il presidente della FIFA Gianni Infantino, intervenendo in un'intervista a un'emittente brasiliana, ha ironizzato sulle mancate qualificazioni azzurre ai mondiali degli ultimi anni. Parlando dell'ipotesi di ampliare ulteriormente il numero delle squadre partecipanti, Infantino ha dichiarato che forse l'Italia riuscirebbe a qualificarsi con un torneo a 64 squadre, aggiungendo poi scherzosamente che magari servirebbero addirittura 208 nazionali, una battuta che ha suscitato reazioni tra i tifosi italiani ancora scottati dalle esclusioni dei mondiali del 2018 e 2022, dalla recente mancata qualificazione all'edizione del 2026. Ed è tutto anche per questa edizione del Giornale Radio. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: News. Buonasera da Daniele Obaldi. Stati Uniti-Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
3: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga.
2: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
4: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
2: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: GR News.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
1: Sono le 21 e due minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
7: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 9 giugno il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, in visita di Stato nella Corea del Nord, hanno reso omaggio alla Torre dell'Amicizia sino-nordcoreana insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante la cerimonia i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei caduti dell'Esercito Popolare dei Volontari Cinesi. Xi e Kim hanno visitato la sala commemorativa dove sono esposti documenti, fotografie e opere dedicate alla lotta comune nella guerra di resistenza all'aggressione americana e la ricostruzione post bellica. I due hanno sottolineato l'importanza di preservare la memoria storica e tramandare la storica amicizia. Lo stesso giorno Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha visitato a Pyongyang la scuola centrale dei quadri del Partito dei Lavoratori di Corea, dove i leader dei due paesi hanno piantato insieme un abete, simbolo di legami duraturi, e testimoniato l'inaugurazione di una stele commemorativa dedicata all'amicizia tra Cina e Corea del Nord. Dopo un pranzo privato con Kim, Xi è rientrato a Pechino, dichiarando che la reciproca comprensione tra la Cina e la Corea del Nord è ora più profonda e completa e la direzione dello sviluppo futuro è più chiara e definita. Secondo i dati diffusi il 9 giugno dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, nei primi 5 mesi del 2026 il commercio estero della Cina è cresciuto di oltre il 15%, in particolare l'import-export di prodotti legati all'intelligenza artificiale è aumentato di oltre il 50% su base annua. Nei primi 5 mesi le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando il ritmo delle esportazioni, a conferma della domanda interna in continua ripresa e la dinamica endogena dell'economia cinese costantemente rafforzata. Dal 1 maggio la Cina ha applicato misure di dazio zero a 53 paesi africani, dando un ulteriore impulso agli scambi con il continente. Nei primi 5 mesi l'import-export tra Cina e paesi africani ha superato per la prima volta nello stesso periodo dell'anno quota 1.000 miliardi di yuan, con una crescita annua del 18%. L'8 giugno si è svolto a Ginevra l'evento tematico per celebrare la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà delle Nazioni Unite. Politici, studiosi e rappresentanti di diversi paesi hanno discusso temi come il rinnovamento delle antiche civiltà nel mondo contemporaneo, invitando a trasformare il consenso tra civiltà in risultati concreti di governance. Nel suo videomessaggio il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato che la diversità delle civiltà è una caratteristica distintiva del mondo, ma che oggi lo sviluppo della civiltà affronta diventa sfide senza precedenti. Ha quindi invitato a promuovere la comprensione reciproca e la fiducia attraverso il dialogo. Durante la giornata si sono tenute anche mostre e spettacoli artistici. Nel giugno 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato all'unanimità una risoluzione proposta dalla Cina, istituendo il 10 giugno come giornata internazionale del dialogo tra le civiltà. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: News.
9: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina. Così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea. È stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna, Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
10: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Toccherà.
1: Sono le 21 e 13 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina. Così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea: è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riserbo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina. Così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea. È stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna, Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina. Così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea. È stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna, Felipe, con a bordo Papa Leone XIV è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey, il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. Non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina, così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato, abbiamo vinto la guerra, poi le accuse all'Unione Europea, è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna, Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay.

0: sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina. Così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea. È stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15.

0: giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007. Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali, un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della giustizia Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 43 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina. Così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea: è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali, un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. La pace tra Stati Uniti e Iran non è mai stata così vicina, così in un post su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il presidente statunitense Donald Trump ritwitta e annuncia: la firma è possibile già nel weekend o lunedì. Prima il tycoon aveva esultato: abbiamo vinto la guerra. Poi le accuse all'Unione Europea: è stata irrilevante. Secondo il premier del Pakistan, coinvolto nella mediazione tra i due paesi, è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. L'Unione Europea accelera sul percorso di adesione di Ucraina e Moldavia. Tutti gli Stati membri hanno infatti raggiunto un accordo per avviare la prima fase dei negoziati, che potrebbero portare appunto i due paesi a entrare nell'Unione. L'annuncio è arrivato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e dal Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. Il passaggio sarà formalizzato lunedì 15 giugno durante la prima conferenza intergovernativa. La cronaca: Alberto Stasi potrebbe presto uscire dal carcere, condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa nella sua villetta di Garlasco nel 2007, Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un provvedimento che dovrà arrivare dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'udienza sull'esecuzione della pena di Stasi si è svolta questo pomeriggio a Milano, nel più assoluto riservo, soprattutto mediatico. Il procedimento non è collegato con l'eventuale revisione del processo. Non parlo dei processi, ma questa vicenda è un'anomalia, commenta intanto, intervenuto sul caso, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il Falcon del re di Spagna, Felipe, con a bordo Papa Leone XIV, è decollato dall'aeroporto di Tenerife Nord. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente, senza precedenti storici, che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto a Tenerife. Leone utilizza quindi l'aereo del re per fare rientro a Roma e di qui in Vaticano. Lo sport: dopo lo show si passa al campo. A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura dei mondiali, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E dopo il Messico, oggi tocca alle altre due padrone di casa. Dalle 21 in campo il Canada, che affronta la Bosnia, che ha eliminato l'Italia ai playoff, mentre gli Stati Uniti incontrano nella notte il Paraguay. Il Canada nega intanto il visto al canadese Thomas Partey. Il difensore del Villarreal salterà il debutto della sua nazionale in programma mercoledì 17 giugno contro il Panama, perché è oggetto di una denuncia per violenza sessuale. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. Non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 9 giugno il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, in visita di Stato nella Corea del Nord, hanno reso omaggio alla Torre dell'Amicizia sino-nordcoreana insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante la cerimonia i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei caduti dell'esercito popolare dei volontari cinesi. Xi e Kim hanno visitato la sala commemorativa dove sono esposti documenti, fotografie e opere dedicate alla lotta comune nella guerra di resistenza all'aggressione americana e la ricostruzione post bellica. I due hanno sottolineato l'importanza di preservare la memoria storica e tramandare la storica amicizia. Lo stesso giorno Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha visitato a Pyongyang la scuola centrale dei quadri del Partito dei Lavoratori di Corea, dove i leader dei due paesi hanno piantato insieme un abete, simbolo di legami duraturi, e testimoniato l'inaugurazione di una stele commemorativa dedicata all'amicizia tra Cina e Corea del Nord. Dopo un pranzo privato con Kim, Xi è rientrato a Pechino, dichiarando che la reciproca comprensione tra la Cina e la Corea del Nord è ora più profonda e completa e la direzione dello sviluppo futuro è più chiara e definita. Secondo i dati diffusi il 9 giugno dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, nei primi 5 mesi del 2026 il commercio estero della Cina è cresciuto di oltre il 15%, in particolare l'import-export di prodotti legati all'intelligenza artificiale è aumentato di oltre il 50% su base annua. Nei primi 5 mesi le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando il ritmo delle esportazioni, a conferma della domanda interna in continua ripresa e la dinamica endogena dell'economia cinese costantemente rafforzata. Dal 1 maggio la Cina ha applicato misure di dazio zero a 53 paesi africani, dando un ulteriore impulso agli scambi con il continente. Nei primi 5 mesi l'import-export tra Cina e paesi africani ha superato per la prima volta nello stesso periodo dell'anno quota 1000 miliardi di yuan, con una crescita annua del 18%. L'8 giugno si è svolto a Ginevra l'evento tematico per celebrare la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà delle Nazioni Unite. Politici, studiosi e rappresentanti di diversi paesi hanno discusso temi come il rinnovamento delle antiche civiltà nel mondo contemporaneo, invitando a trasformare il consenso tra civiltà in risultati concreti di governance. Nel suo videomessaggio il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato che la diversità delle civiltà è una caratteristica distintiva del mondo, ma che oggi lo sviluppo della civiltà affronta sfide senza precedenti. Ha quindi invitato a promuovere la comprensione reciproca e la fiducia attraverso il dialogo. Durante la giornata si sono tenute anche mostre e spettacoli artistici. Nel giugno 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato all'unanimità una risoluzione proposta dalla Cina, istituendo il 10 giugno come giornata internazionale del dialogo tra le civiltà. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: News.
5: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti, nessuno nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni, e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend, lunedì, come riporta Axios, citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet, poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali, è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni, e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7-7-5-7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni, e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri tre sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino-Aosta, a un chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le quattro persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata. Non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 22 e 27 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7-7-5-7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios, citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet, poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni, e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni, e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccarda, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. L'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra sempre più vicino. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Gli impegni presi devono essere mantenuti. Nessuna scusa è il monito su X del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. La cronaca: Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, l'affidamento in prova ai servizi sociali è ancora in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano, perché i giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi in gran segreto, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto, anche in semilibertà, in questi anni, e per le relazioni positive dell'equipe del carcere di Bollate. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio definisce tutta la vicenda un'anomalia. Un automobilista è morto e altri 3 sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incidente avvenuto questa sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, a 1 chilometro dallo svincolo di Volpiano in direzione Torino. La vettura con le 4 persone a bordo è finita fuori strada e si è ribaltata nei campi al lato della carreggiata. Una persona è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Le altre sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale in codice rosso. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. Tennis: Mattia Bellucci esce di scena all'ATP 250 di Stoccard, battuto nei quarti di finale da Taylor Fritz, campione in carica sull'erba tedesca, con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-5 in 2 ore e mezza di gioco. Non è bastata un'ottima prova al tennista lombardo, che alla distanza ha pagato dei piccoli passaggi a vuoto. Grande merito a Fritz, che dopo il primo set perso non ha tremato nei momenti chiave dei parziali successivi. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 9 giugno il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, in visita di Stato nella Corea del Nord, hanno reso omaggio alla torre dell'amicizia sino-nordcoreana insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante la cerimonia i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei caduti dell'esercito popolare dei volontari cinesi. Xi e Kim hanno visitato la sala commemorativa dove sono esposti documenti, fotografie e opere dedicate alla lotta comune nella guerra di resistenza all'aggressione americana e la ricostruzione post bellica. I due hanno sottolineato l'importanza di preservare la memoria storica e tramandare la storica amicizia. Lo stesso giorno Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha visitato a Pyongyang la scuola centrale dei quadri del Partito dei Lavoratori di Corea, dove i leader dei due paesi hanno piantato insieme un abete, simbolo di legami duraturi, e testimoniato l'inaugurazione di una stele commemorativa dedicata all'amicizia tra Cina e Corea del Nord. Dopo un pranzo privato con Kim, Xi è rientrato a Pechino, dichiarando che la reciproca comprensione tra la Cina e la Corea del Nord è ora più profonda e completa e la direzione dello sviluppo futuro è più chiara e definita. Secondo i dati diffusi il 9 giugno dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, nei primi 5 mesi del 2026 il commercio estero della Cina è cresciuto di oltre il 15%, in particolare l'import-export di prodotti legati all'intelligenza artificiale è aumentato di oltre il 50% su base annua. Nei primi 5 mesi le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando il ritmo delle esportazioni, a conferma della domanda interna in continua ripresa e la dinamica endogena dell'economia cinese costantemente rafforzata. Dal 1 maggio la Cina ha applicato misure di dazio zero a 53 paesi africani, dando un ulteriore impulso agli scambi con il continente. Nei primi 5 mesi l'import-export tra Cina e paesi africani ha superato per la prima volta nello stesso periodo dell'anno quota 1000 miliardi di yuan, con una crescita annua del 18%. L'8 giugno si è svolto a Ginevra l'evento tematico per celebrare la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà delle Nazioni Unite. Politici, studiosi e rappresentanti di diversi paesi hanno discusso temi come il rinnovamento delle antiche civiltà nel mondo contemporaneo, invitando a trasformare il consenso tra civiltà in risultati concreti di governance. Nel suo videomessaggio il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato che la diversità delle civiltà è una caratteristica distintiva del mondo, ma che oggi lo sviluppo della civiltà affronta sfide senza precedenti. Ha quindi invitato a promuovere la comprensione reciproca e la fiducia attraverso il dialogo. Durante la giornata si sono tenute anche mostre e spettacoli artistici. Nel giugno 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato all'unanimità una risoluzione proposta dalla Cina, istituendo il 10 giugno come giornata internazionale del dialogo tra le civiltà. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran, forse la firma già nel weekend lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi, e Intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. Intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend o lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna. 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4.061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran, forse la firma già nel weekend lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva.

0: dopo la camera di consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG Valeria Marino si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Sempre più vicino l'accordo tra Stati Uniti e Iran. Forse la firma già nel weekend lunedì, come riporta Axios citando una telefonata con Donald Trump. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi, in un tweet poi ripostato dal tycoon su Truth, scrive che il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. Salvo poi specificare che l'accordo finale non è ancora stato raggiunto e che la questione nucleare verrà affrontata in una seconda fase. Nella bozza c'è la fine del blocco navale, specifica Araghchi. E intanto Reuters rivela che gli Emirati Arabi Uniti hanno accettato di sbloccare miliardi di dollari per l'Iran. Il dado è tratto, sebbene la strada davanti a sé resti ancora decisamente lunga. L'Unione Europea ha trovato l'accordo politico per l'apertura del cosiddetto primo cluster, quello dedicato ai fondamenti dello Stato di diritto, per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Si tratta di un passo dal profondo valore, sia politico sia concreto. Con l'apertura del primo capitolo negoziale, l'etera per l'ingresso di Kiev e Chisinau nell'Unione prende ufficialmente il via. La giornata da cerchiare in rosso sul calendario è quella di lunedì 15 giugno, quando è stata convocata la conferenza intergovernativa che formalizzerà la posizione dell'Unione Europea. Tragedia in montagna, 3 alpinisti sono morti precipitando per 400 metri lungo la parete nord del Gran Paradiso sul versante della Valle d'Aosta. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. Sul posto sta operando il soccorso alpino valdostano assieme a quello della Guardia di Finanza per recuperare i corpi. L'incidente sarebbe avvenuto a poca distanza dalla vetta, che si trova a 4061 metri di quota. 2 settimane fa un'altra vittima nella stessa zona. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe presto uscire dal carcere ed essere affidato in prova ai servizi sociali. Il condizionale è d'obbligo perché i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano, dopo l'udienza che si è svolta in gran segreto al Palazzo di Giustizia, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. L'istanza era stata presentata dalla difesa un paio di mesi fa e questa volta anche la sostituta PG, Valeria Marino, si è unita alla richiesta dei legali, concedendo il suo parere favorevole, innanzitutto per via della buona condotta del 42enne. SpaceX fa il botto e lancia Elon Musk al ruolo di trilionario, il primo del pianeta. Con lo storico debutto a Wall Street, la conglomerata tecnologica, attiva in settori che vanno dall'AI ai razzi e fino alle attività spaziali e di TLC, ha visto la sua capitalizzazione andare ben oltre i 2.000 miliardi di dollari, dopo aver raccolto 75 miliardi nella più grande IPO finora mai fatta al mondo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: Radio GR News.
0: È mezzanotte e 12 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. La mattina del 9 giugno il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, in visita di Stato nella Corea del Nord, hanno reso omaggio alla Torre dell'Amicizia sino-nordcoreana insieme al leader nordcoreano Kim Jong-un. Durante la cerimonia i presenti hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei caduti dell'esercito popolare dei volontari cinesi. Xi e Kim hanno visitato la sala commemorativa dove sono esposti documenti, fotografie e opere dedicate alla lotta comune nella guerra di resistenza all'aggressione americana e la ricostruzione post-bellica. I due hanno sottolineato l'importanza di preservare la memoria storica e tramandare la storica amicizia. Lo stesso giorno Xi, anche segretario generale del Comitato Centrale del PCC, ha visitato a Pyongyang la scuola centrale dei quadri del Partito dei Lavoratori di Corea, dove i leader dei due paesi hanno piantato insieme un abete, simbolo di legami duraturi, e testimoniato l'inaugurazione di una stele commemorativa dedicata all'amicizia tra Cina e Corea del Nord. Dopo un pranzo privato con Kim, Xi è rientrato a Pechino, dichiarando che la reciproca comprensione tra la Cina e la Corea del Nord è ora più profonda e completa e la direzione dello sviluppo futuro è più chiara e definita. Secondo i dati diffusi il 9 giugno dall'amministrazione generale delle dogane cinesi, nei primi 5 mesi del 2026 il commercio estero della Cina è cresciuto di oltre il 15%, in particolare l'import-export di prodotti legati all'intelligenza artificiale è aumentato di oltre il 50% su base annua. Nei primi 5 mesi le importazioni cinesi sono cresciute del 20,5%, superando il ritmo delle esportazioni, a conferma della domanda interna in continua ripresa e la dinamica endogena dell'economia cinese costantemente rafforzata. Dal 1 maggio la Cina ha applicato misure di dazio zero a 53 paesi africani, dando un ulteriore impulso agli scambi con il continente. Nei primi 5 mesi l'import-export tra Cina e paesi africani ha superato per la prima volta nello stesso periodo dell'anno quota 1000 miliardi di yuan, con una crescita annua del 18%. L'8 giugno si è svolto a Ginevra l'evento tematico per celebrare la giornata internazionale del dialogo tra le civiltà delle Nazioni Unite. Politici, studiosi e rappresentanti di diversi paesi hanno discusso temi come il rinnovamento delle antiche civiltà nel mondo contemporaneo, invitando a trasformare il consenso tra civiltà in risultati concreti di governance. Nel suo videomessaggio il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha affermato che la diversità delle civiltà è una caratteristica distintiva del mondo, ma che oggi lo sviluppo della civiltà affronta sfide senza precedenti. Ha quindi invitato a promuovere la comprensione reciproca e la fiducia attraverso il dialogo. Durante la giornata si sono tenute anche mostre e spettacoli artistici. Nel giugno 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato all'unanimità una risoluzione proposta dalla Cina, istituendo il 10 giugno come giornata internazionale del dialogo tra le civiltà. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, tre alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero, che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta. torretta che si trova a 4.061 metri di quota. Delitto di Gerlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste, tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9.30 in punto ora di New York, alle 15.30 in Italia. I mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. E in quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio, il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice è una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto. La redazione vi augura una buona notte.
4: Meteo. Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf. Ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. E in quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice è una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto. La redazione vi augura una buona notte.
1: Meteo.
3: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 29 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice è una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto. La redazione vi augura una buona notte.
1: Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: È mezzanotte e 33 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano

0: La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19.30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3.600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4.061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste, tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9.30 in punto ora di New York, alle 15.30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio, il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice è una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto. La redazione vi augura una buona notte.
1: Meteo. L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf. Ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice è una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto, la redazione vi augura una buona notte.
0: Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano in deciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf, ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiarapoggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice e una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto, la redazione vi augura una buona notte.
1: Meteo.
3: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 53 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Intesa un passo tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di fughe in avanti e smentite. È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Secondo indiscrezioni, il memorandum potrebbe essere firmato domenica a Ginevra alla presenza di Vance e Ghalibaf. Ma Teheran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio a Hormuz. Tweet del ministro degli esteri iraniano Araghchi: non siamo mai stati così vicini, ora basta speculazioni. E Donald Trump lo riposta su Truth: le borse ai massimi credono alla pace, petrolio in calo. Ancora un gravissimo incidente in montagna, 3 alpinisti sono morti sul Gran Paradiso, sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sono italiane. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 19:30. Immediato l'intervento in elicottero che ha permesso di individuare i corpi grazie al rilevatore GPS ad una quota prossima ai 3600 metri, a poca distanza dalla vetta che si trova a 4061 metri di quota. Delitto di Garlasco, Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, era già in regime di semilibertà. Ne ha diritto, ma la condanna resta, la posizione della famiglia di Chiara. Il ministro Nordio insiste: tutta la vicenda è un'anomalia, è colpa del sistema. Elon Musk è il primo triliardario della storia. Alle 9:30 in punto ora di New York, alle 15:30 in Italia, i mercati americani hanno aperto gli scambi ospitando per la prima volta anche le azioni di SpaceX, il colosso aerospaziale del patron di Tesla. In quello che per Wall Street è destinato a diventare un venerdì d'oro, SpaceX è esordito in borsa forte di una valutazione record che supera i 2 miliardi, dopo che la prima giornata ufficiale di scambi si è chiusa per l'azienda aerospaziale con un sonoro più 19,34%. Calcio: il Mondiale 2026 del Canada inizia con un pari. I padroni di casa a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo il vantaggio di Lukic sugli sviluppi di corner. Il pareggio arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Stanotte Stati Uniti-Paraguay. Intanto la FIGC replica alle parole di Infantino dopo la battuta sulla necessità di allargare i prossimi mondiali a 64 squadre o forse a 228 per vedere al via anche gli azzurri. Un'uscita infelice è una caduta di stile. Il calcio, spiega la federazione, insegna rispetto. Ed è tutto, la redazione vi augura una buona notte.
2: Meteo.
4: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: è l'una.
1: Meteo.
2: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: è 1:27.
1: Meteo.
2: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:40.
2: Meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.